Men da betta da wart ils advocats, da men rauch. Schön advocat des croda eint, in büll es nähen tesche quaint, allur es quai un accident. Però schel kun schaschin es satzia no dond wein ora viv per grazia, allur es quai una disgrazia.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Francia ha permesso all'Ucraina da più sistemi di defensione, che ha investito le ultime attacche russe e miras civili. E Basilea guadagna il classico contro Turic, che ha dato con due sedine. Con due temi, oggi la SIS, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. A Dina Puspe attaccia la Russia e l'Ucraina con racchette, quella può moplis difendere in modo insufficiente per qualche l'anabici il sistema di defensione dell'area necessaris. Usa il presidente francese Emmanuel Macron annunciato pli sostegno per Kiev. El aia telefonato con ses colleghi d'ufficio ucranese Volodymyr Zelensky ed in permessa del de pli racchette per la defensione dell'area, qua ha comunicato Macron sin la piattaforma X. In pli a el renfaccia la Russia ad attacciar sistematica ma in la popolazione civile in l'Ucraina ed a in quest connex discurid acts terroristics. Se letta main venerdì in al main 16 persone venite smazzate in un centro da compra durante in attaccia russa or dall'aria. L'Unione Europea che sostegna la Serbia nel combattere contro gli incendi da Guauten in territori naturali protegi. Nella tramettia, quattro elicopteri da stizzare e pompirsi la Serbia a annunciare l'UE. Erce la Serbia ne fa beach parte dell'UE a la tutina accesso alla git d'urgenza. Il territorio per tucciare redont 80 km da vent della capitale Belgrad e valasco in dals importanze riservate tuccialz all'Europa. L'incendio di Guaut fuoriesce da più passi due semnes, passa 3.000 ettari Guaut e già diventate in un frende delle flommes. Nel momento del sport, Balapè in la quarta ronda della Superliga a Basilea guadagnare Daifer contro Turic con due sedine, con cui l'FCB guadagnare la classe contro l'FCZ per la sisa avla giada in fila. In la seconda partita da dir a Luzerna guadagnare contro Losanna con una nulla. Gli è stata la prima vittoria della stagione per Luzerna. Ed anche in risultato al Bala per Regional in la seconda Liga a Quera 97 pers contro Bogni Ragazz con 2-3. Ed anche una novità al tennis, Stan Wawrinka ne aveva in Bicipli a giocare in torneo di Grand Slam in sua carriera. Fin l'ultimo momento al Romo da 49 sperassi in una wildcard per gli US Open a New York che comincia la fin del mais. Tentanta negli organizzatori decise dar la chance ad usare indigenza. Gli stavanti di agenza a Wawrinka guadagnò gli US Open e nel finale 2016 Shell batti il serb Novak Djokovic.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lieve l'antircentun. La temperatura massimale è tra 39 gradi in legna di nota, 22 gradi in sorselva e 24 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In Val Calanche la via tra Termolina e Darvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. La Bunura der RTR. Cum sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen zemmen de nos Redaktur der Musica, Dominik Pohle.

0: RTL Impuls.
1: Schon aus wenn Jules de Vosses gades kun Dorothea, che lavure la Arena Alve de Levines e del Remonsch, de les Colours de les Levines, brukins prendi Alf en er per Colours, lo fossi eun de di, hai au fat durant il desersi per quella interessada Jufne per via del Remonsch, che devi schizzon la Remonsch, kotschna, dils Vagabonds, il Rotwelsch. Plina von deva ai era il Kurwelsch, che fuva per Luther Kauderwelsch. Luther, du es vedeich, el stil de Trump, büet unsere Nachkommen vor der Kauderwelschen kahlen Glossen. Luther veva piars la njarve per via din codis de poesie sedin de la Valmisteir, in Simon Lem. Geu a Simon Lemnius, sco ella iuse la historia, boca maufers, dau risposta cun ina muschla d'ina poesia, ina porno machia infernala, liunga e lada cun totils details intims, ce ca Luther il monj trafici cu la monja Catrina. Luther eis avilentau si scifec ca la sorvegnula sete Catrina, in eufemissem romansch per la diarrea, ed a stuiu miglia iamnes zibacca bananas. En quei connex se venivano de men a mi, che in bia pli fine sensibil che Luther nomnada mai in Lord Byron, scriven in a brev dils 1810 ort la Grezia, quel cionci dil reminent romanisch, il grec modern. Ei original anglese stat den ton romaic, che se base probabil si lunga dils Roma, a pi fosse nus pus poi boca lonschna vende rumänisch. Lo scrive Lord Byron vinavon che la jebugenils grecs, el se jen loms charmans, con totils vezis dils terks.
0: Impuls

0: Las novitats ter RTR.
1: La Francia permette all'Ucraina di più sistemi di defensione, che in vista le ultime attacche russe sin mira civili. E Basilea Guadagni, il classico contro Turic, che ordaifer conduce ad in, che induce il tema sotto la set. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Ad in puspea attaccia la Russia e l'Ucraina con racchettes, quella può moplis defendere in modo insufficiente, per quai che la nabici il sistema di defensione dell'aria necessaris. Usa il presidente francese Emmanuel Macron annunziata pli sostegno per Kiev. El aia telefonà con ses colleghi d'ufficio ucranais Volodymyr Zelensky ed in permesse del de pli racchettes per la defensione dell'aria, quai ha comunicà Macron sin la piattaforma X. In plia el rinfaccia la Russia ad attacciare sistematicamente in la popolazione civile in l'Ucraina ed ha in quest connex discurrida acts terroristics. Soletta main venerdì in almain 16 persone segnide smazzate in un centro di compra durante un'attaccia russa or dall'aria. L'Unione Europea che sostiene la Serbia nel combatt contro un incendio di Guaut in territori naturali protegiti. Ella tramette 4 elicopteri da stizzare e pompierse in la Serbia, ha annunciato Brüssel. Erce la Serbia ne fa beach part dell'UE ha l'accesso alla gita d'urgenza dell'UE. Il territorio per tucciare ad 80 km da vent della capitale Belgrad e vale quindi alle importanze riservate d'uccelli dell'Europa. L'incendio di Guaut fuoriesce da pipas due semnes. Passa 3.000 hectares guaut in già diventades un frenda dalle flammes. Rispettante il sport, balla pè in la quarta ronda della Superliga Basilea Gudignà Ordaifer contro Turic con 2 din, con quai all'FCB Gudignà il classico contro l'FCZ per la sisavla già in serie. In la seconda partita di dier a Luzerna Gudignà contro Losanna con 1-0. Il stale in prima vittoria della stagione per Luzerna. Ed anche in risultato al balla per regionale nella seconda liga a Quir 97 pers contro Bogn Ragaz con 2-3. Ed anche in novità al tennis, Stan Wawrinka ne aveva in beach pli a giocare in turnier de Grand Slam in sia carriera. Fin l'ultimo momento al Roman de Curantinons sperasse in una wildcard per gli US Open a New York che comincia la fine del mais. Tentante hanno gli organizzatori deciso di dare la chance ad us indigenz. Giusto avanti a Jonza a Wawrinka Gudignà gli US Open e nel finale 2016 a El Bati Novak Djokovic.
2: La meteo.
1: Oggi si detto sulle gif, il sventermes di se forma nivels de cumulus. La temperatura maximale è tra 39 gradi in legge di nota, 22 gradi in sorselva e 24 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la Valcalanca la via tra Molini d'Arvigo serrada per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
0: La bonura ter RTR.
3: Kun semper verz. Scuverides. E hits.
0: Musica non stop.

0: Les novitats ter RTR.
1: El centum zug tuai po spedar notas en scola, quai pretende il direttur de la formazion. El FC Basilea gudogna de nova main il classiker contra l'FC Turic, quai Ordeifer conduse din. Quai indus les temas, alza les occi al microfon e Urs Müller. Bien-gi. En il centun zug doi dar in return ter las notas da scola. Quai annunzia il direttur de l'educazion Stefan Schleissen in intervista con la NZZ am Sonntag. I doi puspe dar notas per examens e tests a compriliazion centunals en las scolas. Notas sei necessarias per far transparent il stand alla prestazion effettiva genitors e patruns futurs. En pli pretende Schleiss recerches de las enconoscientes de la lingua per tots ufans de traisons. Per ufans con enconoscientes insufficientes doen stoer iren in canortu in a gruppa de geu. Schleiss regesce con quai trantar autres in lamentaciuns de l'economia. Tenor la NZZ am Sonntag dat ier in centun argovia stentes sumiliantes da reintroducirin obligatori de notes de scola. Adine puspea dace la Russia e l'Ucraina con rachetes, quella po mo pli se defendere moda insufficiente per quai che la na becil sistems de defensiun dall'aria necessaris. Ossa il presidente francese Emmanuel Macron annunzia da pli sostegno per Kiev. E lei ha telefonato con ses colleghi d'ufficio ucranais Volodymyr Zelensky ed è permesso del da pli rachetes per la defensione dell'aria. Quai ha comunicato Macron sin la plataforma X. En pli a el rinfaccia la Russia da tacciar sistematicamente la popolazione civile in l'Ucraina ed ha in quest con X discurì d'acts terroristics. Zuletzt mein, wenn der Dien el mein sedisch persona sveni des mazzadas en in centri de compra durante in attaccia russa or dall'aria. Nus in itri sport, Balapè in la quarta ronda della Superliga Basilea gudignà Ordeifer contra Turic, conduse din, con quai agli FCB gudignà il Klassiker contra l'FCZ per la sisavla giada en Serie. En la seconda partita di Sera Luzerna guadagna contro Losanna con 1-0. Gli è stata la prima vittoria della stagione per Luzerna. E tra il Balapè regional en la seconda liga a Quire 97 pers contro Bogn Ragaz con 2-3. Ed anche una novità del tennis, Stan Wawrinka ne vien bici per giocare in turnier de Grand Slam in sia carriera. Fin l'ultimo momento al Romo de 49 sperassin in a wildcard per l'US Open a New York che comincia la fin del mais. Tentant an is organisaturs decis de dar la chance dus indigens. Gist avant dia Jones a Wawrinka gurignà l'US Open. En il final 2016 a el batil serb Novak Djokovic.
2: La meteo.
1: Oggi si detto le lief il sventer mes disse forme nivels de cumulus. La temperatura maximale è 39 gradi in legni di nota, 22 gradi in sur selva e 24 gradi in la regione de Quira.
2: Vias e traffic.
1: In Val Calanca è la via tranter Molini d'Arvigo serrada per via de Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: RTR Vita e Greta.

0: Kant, per exprimer emoziuns, per exprimer historias era quinta la vita. Adiest las historias de la vita muenten ella savens tocant las larmas.
1: Io sono in cascion che braccio il plire scaglia, no? Abri a creva in bien, io sono sco... va in bien connex con mie emoziuns.
0: Ella è Paola mia cadonau. Ad un discorso filosofico davanti al senso della vita, tradisce la giovane musicista e pedagoga di Kant, che muenta ella di allarme, ma è che data della verma in forza e senza vivere. Mio nome è Gabi De Gonda, benvenuti al magazzino Vita e Creta da Stat, a voi tutti in una bella domenica.

0: RTR Vita et Crète.
1: C'è dat sen alla vita. Questa stata Vita e Crète dina puspei centau quella domanda, filosofau con persunas giufnas, a realizau che gli è busci simpel de declara c'è che dat al sen alla vita. Per questa emissione ho invitato Paola Mia Cadonau, ella è di Lyon, ed ella ha terminato il studio di musica di jazz con master. Da concerti, sta in tribuna, a scrivere canzoni, qui è il suo mondo. D'anton, la romantica di quel mondo ha ses confins.
2: Io ho scritto romantica di scrivere una canzone, io ho lavoro la fin finale, c'è la chat è romantica. Kinds eben etzen nur weiß es sich eini zwischen Budget, zwischen Lager, zwischen Triste, dins guete wow. So du kannst schreiben eine Kanzun.
1: Da wacht il se server per schriver Kanzuns. Da wacht checkedat plage a sende viver. Regione Paola Mia Cadonau cau en vita e Creta. Benvenuti. Paola Mia è una giovane di 27 anni. Ella ha grons e il sprints, ella ha cavelli lunghi che la legiau con una lunga terciola. In una biala espressione, Paola Mia. E, già, la sua voce è singolare, una voce che vuol anzugliare l'olma con calma e armonia. Calma e armonia. Quei ual quai che abbia persone ancorano il cant e la musica. Per sapere il tempo su entro il studio e per il mondo del lavoro, vi sbus Paola Mia faccio il master su tre sons e dosso des ore di cant. C'è influenza al cant sul benestare del cristiano?
2: È data di una gente che vogliono cantare, vogliono apprendere a cantare. Grazie a gente che è in crisi. Dati differenti studi che mussten sì che riducesse stress con quei kinds lavoro bia cool treflat et schinza buschi bien lo sind das treins treflat bitte schelle surfaccia also et mini sperta schins konta controllation sil flat kanta also ja fa mega bene in crucial quei setza crepper quei sind ja alti equilibrata. Also, ja, sei bo, ich weiß nicht, die Menge forse mit Profil, ein wieder ein Laut an Buschi Bien, das Kurio Mesh, das Kurast der Kant. Du hast dich ja mal in den Turn gejoalt, die wie Art und Quai. Die sind, ich war im Perscholares, das Scholarske, kann Gräfte zu Köln wieder, Quai. Ich ubi dem Rasch, Quai, das ist wie du Peschen. Es ist wie ein anderes Set. Es ist mega important per els de weg, quella ure, li amne. Schon mega bi.
1: Insa, Kant fa beina l'olma, ma crisis sind e quelles personas che konten minche di a fechse vents we. Sco pedagoga da Kant, c'è Rezept, vois wuslo?
2: Also, ja, c'è che jau, vai facciste was, ons e in a psychotherapie, der mit Therapeut zum du i de bia. Ich habe in einer Krise nie in einer Krise, aber einfach das Semester part fitch gun chike sun und chike bring gun chike was new gun elevita bei ein bruner gruschel mehr alte bien schießt was du sonst gejita at schock mir se mitches mir mama mir familie mir mich
1: aber ich glaube schon ein bruner gnoschre mehr se set. Quindi è inviato a imprendere a conoscere se stesso, quindi che è il senso dei miei sviati della vita?
2: Io credo, chi fa più semplice le relazioni, chi fa più semplice il lavoro, chi fa più semplice altre cose, a conoscere se stesso bene, a conoscere se regolare se stesso.
1: È più importante sapere chi si vuole e chi si vuole.
2: Per me è meglio di sapere che io lesbo, perché vedi che avevo un buon sentimento, io sono un buon castello, che c'è un esatto piano nella vita, che io lesbo in due anni, essere leo, io vedo che a me c'è peggio in causa, piuttosto che quello che io planisco l'elas. E dici di me di sapere che l'estero c'è bo. E questo c'è che sono vita da prendere, io sai. Io sento il bia, x c'è il mio venter, aber sai, io sai, bo dina mega sa chas in quei. Aber io vieni dina meier.
1: Dat lasi gli agen instinct. A vies instinct, a manau vus, de lion a turic.
2: Io credo per me è più importante di inven, da che ho, da non avere sezze grandi, essere più anonima, prendere anche un uscire da più lieto che fanno il madame scoglie, che muovono le mie nuove direzioni, se non che faccio. Dopo sono io scendo più 8 anni a Turice, dopo sento che il mio nome è voce, e io è importante per me, also buon mio nome sta, ma di non puoi essere che ho plagiato con quella. Sento a dine puspecchia vai schon in luo schin ruau sco cheo. Slega le da di un pilonschne ven, che chie in emischeide da tot.
1: A quella decisione vais vus di apriu vus mais in temset a Londra questa ton. A scha vus vessas in bastunet magic, Paola mia. C'hai mi das as vus e la scena della musica svizzera?
2: Ja, weil sentiment che la scena della musica svizzera a in UATP in Spektrum schiebt per checken funktionieren zu gehen. Schon mehr lose chica Success in Schweizer Chibo. Hat ja schon wieder Jaski in Svesarver lernt den Horizont. Ja, sei, ki dat mega, mega cooles Bands, et schi coole, talentate Lehut gefahren. Mega interessant, Orden, wenn ich Budi in Schweizer Brigisch gehört, ich meine, stretch. Und mir bin ich immer entsperrt, dann gehe ich stretch. Und ein gutes Lagen zu tun, gehe so. Und ja, weil es sind die Männer, gehe so in Kastchen, so es. Und es sind die Beine, und ich habe ein Grammar gehabt. Und ich gehe bei Gigi Wong, gehe ich heute gehend, ich stretch, ein Schweizer Musical, mein. Gehe ich und dann total lauter. Also, Leo, es ist ein Traktor, schiebe ich auch für die Musik, schiebe ich wenig, der Leo. Und ja, du bist es immer in dem brennenden Kanuschel Szene, Leo, die sind irgendwie kurios. Ja, neue Leute, die Lubran zusammen, neue Leute, die Inspiration. Forse eben so ein Konzert, Leo. Aber es geht schon, wie du selber spielst, ist in Beadung, ihr Mann zu implementieren. Ich weiß nicht, zum Beispiel ist auch nur ihr Mann, check ihr Fetch, also hat er eben kein Produzent, aber ich mir schaue, check ich schon.
1: A vus scheis schabia a lais tuca in tekel puls da quei marcau, da quei marcau della musica. Denton questa stad, weis vus viviu in contrast total en proiezion cun ena gronda metropola, vus essa stada e la Val Frisal, weis visitau matiu en quei silenzi della natira e per l'uvran semen vide musica. Che experiencia è questa per vus?
2: No, hey, mega, mega, ich betrachte schon Mensch wieder wie Greg, er ist mega, mega, mega bei. Wir haben ein Projekt geladen und auch mehr. Wir haben ein Kerschissin zusammen, das ist ein mega importantes Ons, was ein Teil ist. Denn der Tod ist drehtisch, ein Zed ist vor so, ein mega importantes Ons. Er ist einfach ein Zemmen G-Notch, wenn wir die Musik zusammen nehmen. Usa war auch ein Teil, wo ich weiß, ob ich wen, quelle Kollegiation, die uns wen.
1: Qui eine Forza.
2: Mega.
1: Daten quelle Kollegiation è in sen alla vita, in sen als sviluppas co artista.
2: Ja, sai, bo, ja, weil cosa un po' giù schisse wenn, che weil faccio musica con Cici che un crusel schon schi gige. Schon stau u spezial, u bi ed ebe da wir sie mit dir letzte Fisch Kollegiaus con Keo, con con la natura, con la nostra cultura romancia. Io ho visto il sentimento che è anche forse un po' mio, non che ho visto che ho visto forse bo, perché ho scritto un po' bo per romancia, sono stato un po' più che ho. Ma è una distanza che ho visto e che ero subito con l'elda del flan, cosa che ho visto, sai, ho scritto per romancia, ho scritto le bugie per romancia. Ja, ich bin in meiner Casa. Jetzt gehöre ich auch dort. Weil reconnecten. Daraus mit der Musik kommt mit dir, ist auch bei.
1: se server exprimer sentiments con musica. Qui figlies vus a Dina Puspei. A quella cauves vus dedicau a vies bab, neu che vus cantais, el vesi vus bo sco quella dona che vus esses, che segi in iester vis-a-vis vus. Quen text relativ kritik.
2: Ja, weil bia Diskussions kun amiches oder amiches che fan e musica, che viene Dina Puspei il punkt, che scrive in canzun, che fa mal a cici, ni che fa vilaus cici, ni che viene in nuove domande da certi leut. E la domanda è di noi che avanza in turno con quei, e di è un quittel, se lei è, se si cica scrive canzoni, it's part of the deal. In sto sco, c'è a dir quei, per quei tutto quei che fa, oh, nus, ni mei. Also se io sto studiando, ah, usasci bo scriver, sur de meu bab per vedere chi fa forse male del tu dice che vai da G lo sai che può essere quella musicista che io vi essere
1: una musicista che lei tir sentiments una donna che cresce con un conoscer di per di meglio se sezza e che capisce di mettere emozioni sentiments en rimas ad en musica Paola mia cadonau que tut ha da fa con grandes emozioni. Che fa brdivus?
2: Io sono in Cascianco Braccio, il plire scale amna. Aber io credo vai in bien, io sono sco. Vai in bien connex con mie emozioni. Io Braccio, c'è quel causa ubialles. Sco musica, ni shock art, ni c'è in amici fazzi, c'è che sono loge sinella. Ni c'è o sorvenina bialla brev. Io Braggel, c'è fa me triste, c'è che c'è bella grazia, il mondo, c'è sento il pospinagà, c'è privilegi che vai, che altri sono semplicemente un po' giù, glitch. Io, c'è, sei buo.
1: E al mondo fa, per dire vus, quel che capite se il mondo, cosa si vus la situazione attuale, del mondo per una generazione giovane, c'è vus esses.
2: E da c'è il momento che sei mettere della parte, o alti bene, aber gerade al moment fai schon quitt aus, also tot atschmen fai quitt aus. Le so jahres, il clima, scols kerschens, wann en turn in gun lauter, chi schiesco ils menis politics radicalization, at i dine pitrecce dappertutto, also.
1: Fa quel tema?
2: Fa mi schon tema, perché io se domandel mei, scco mio futuro, veso en teifer de quen dir ding. Also, esco musicista, aber esco donna, esco donna che vuol forse in gavene fon. Ja.
1: Von der Reschens.
2: Mega. Also, die haben ihnen der Chat, hey, könnte ich surfatsch das de metter in de monde quen, aber zu go, also, ja, ein Thema, che se domandel schon gut fassen. Usa schicaul a tieschi busi gir esco donat.
1: Svenses lus imaginaca che ve in a fon des onde plissena vossa vita.
2: Io sono spu in crescione in a donna che vai schon sco a fon se vi les 100% esser mumma quei miu pi grange vise quei va una dine bu. Io crei che ei bia socializzazione sco donna che in sa kins als in dem gue saude wie dir der lewete der dine dune kins sto e vule gue ja lasch grad en wird er krei gewes uplege de wenn er vorne ke swes wenn er u kontenze wo wette kun in vorne aber krei ja ke swes wie in kontenze wette senz in vorne
1: Paola mia en quel cuore discorso vaino son preu d'un conoscer in tec vus sco donna, sco giufna musicista, una donna con una forza interna ad in equilibr per tornare a un tiela domanda. Cioè, lei crei vus el sen della vita?
2: Io sono già una dina mega realistica. Mia mamma già dina che la leva fa crema e una ninz qui in pincia. Ed io vai dina schon logic con stat po ihre gräfte fa krimets che ed io crei quei vai una dina u fetch en mei aber ihr weißen wenn bi wede ke wen bei Grombin forse è il Javis gewesen. Sie sind sich auch kreilen, gefällt und ich bin bei simpel. Aber ich weiß, wo probiert sich auch kreilen. Ich kreile in Grecia. Gut, da mi ub, ja, mis amicetias, mis amicias.
1: A vous setze?
2: Ja, ich kreile la Grecia per se setze è in processo che credo anche venne di più da tier a quel punto che sono bugen con me che vai a bugen ci che sono e ci che venne a quel buo lineare non ce ne sia grefte te ne ho set a io credo che da mia forza e proprio mie relazioni che mi è più importante
1: alle relazioni da te ne insegna la vita in quel caso
2: e ho credo eba quei schiene greve da modo che il sen la vita per me si crei da Grecia a Slovenia Grecia dat mai teneri se sviluppato go ja mai teneri
0: vita e Greta
1: Paula Mia Cadonau, filosofont, de vartil sen de la vita. Ad delata lainus osa mos matu, in a canzun che la realizau cun in amicia Melina Nora.
2: Questo è un ubi process, sempre un canuscere la scuola alta de musica. Eleven schon a dine scrivere una canzone insieme per Ramonch, per Walliser Titsch, per quei che omistus lungaccis minoritars. Ad io credo che in Strachasus forse un po' più passano insieme e io ho di Walliser Titsch e io ho di speciale aber io credo che fa il passano bene insieme ed è a zico in bien sound per cantare per Ramonch la canzone monta mi ubiare

0: Wusstet leise il Magazin della Domenica? Annus ven ual udiu Alexia Marcus cun urgenzun il desideri. Al pleits in via de dots ai ina brev de cumiau, ina brev d'engraziament, ina brev en memoria. Ina brev che consolescia forse essa setz. Scret quella a Arno Arquint, cae teolog, psicolog e scienziau de religion.
1: Vita e creta, il plet sin via.
2: Martin, cher ami, tu non es più. En a giusto letti annunzia da mort. Tu non es più sin cus mont. Te spatiment a chata una fin. Avant Blair Zons an sejan no inscontrats per la prime ada. A Fribourg, in gioce no duas va impassantà in sembal, diverses ures illes listesses prelecziuns teologiques. Er, scha non ovem Blair da ci faro in cuncel, saiamo che tu am deres simpatic, un tip quiet e modest. Un, ci nu steva croder su, e ner far verer alc. Un tip simpatic con un bel rier. Pucià, c'è non nu veven de più contact da quel temp. Pur Blair sonst più tard, an sejna l'ora der c'è inscontrats. Quist'è ada dire

0: È il docent e tu il student. Dercè a me scroda su, con tesrir cegniva da cor. Da spè quist inscontra ans vaina vissa d'una dercè. Svelt andat in ögl las bleras parallelas in nossas vitas ed in nossa vision dal muant. In tai n'hai accettà un'orma parenta. Tots duas vevan no fa dia con una teologia massa accademica ci nuveva in una plaza per spiritualità e sentiments. Una teologia fraida e bler massa cognitiva. Scopertai d'era il sonc er per mai più da strusch illa natura ed in mincia esser co illas doctrinas teologicas. Per no duas d'era l'impustüt la experienza directa l'importante e na ils impisamaints o las ideas abstractas. Usche d'eren no tots duas amis dels mysticers da tot las confessions e religions. Nos da casa comun d'eren ils portrets, la magia, la imaginazion e na il savair teoretic. Sco eu dergertu un tip fitch sensibel, il mal de conumans nu lasceva freite tai. Tu saveva stad lar fitch bein, alt cia be pax umans san propi. Pü in tims cia nos in scunters niven, pü clair es a nü quant fitch cia tu patisces vide quis moant, quam freit cia tu asch, quant sul sulet cia tu azaintes. Tu non levesch più vivere in avanti uscia. Tes mal d'era massa grand, la fora massa sciura, tes a sentir massa sul. Martin, chiara mi, es un persvas che tu stas bein osse. Che ti orma svola, scoin aglia sur quis muant, libra e senza tema. Ti orma es tornada a casa e la patria d'ingiondr ce la deriva. Eu sein tia vuja ent il vent, e vetz tia lüm ils steiles. Eu et bat ent ils flüms ed ils leis. Et es rier stjodem es cor. Martin, Charami, arrivair.
1: Plätz in via. Al plätz in via, la brev de cumiau de Darno Arquint. Quella am flais è e la quotidiana de venderdis, nisco adina, pront per vus e sin play RTR.

0: I Got a Name, muzika folk dal Stati Uniti, questa è Jim Croce. Vostet lais RTR. Suenter les novitats de les nov u discau il jacht musical. En vista al jubileum de Chuncontons de la Scola de Musica en Giedina Bassa, a Braida Janet, envidau e la fonoteca trais dunas, trais generaziuns de Dinavart Florina Rager, che si ricorda delle anciate della Scuola di Musica in Engiadina.
1: E mi ricordo che Enrico Falet ha l'idea di iniziare la Scuola di Musica, cioè come ha fatto un gran piacere, ed era re incantata da questa idea. Per me era questa la prima possibilità di poter istruire in musica.
0: Biare Gordiences ha in restades Adela. Actualmente è Sidonia Caviezel engagata alla Scuola di Musica con struttura. Per ella alla Scuola di Musica una grande montata.
2: A me fa un grande piacere che non potrei tornare dopo i miei studi per i miei raggi musicali senza che non cominci la mia via su nostra splacciata.
0: Actualmente frequente è il terzo hosp la Scuola di Musica. Quella giovane matta a 12 anni Adela Ayla Noemi Koller de Dardez.
3: A mai fa la musica semplicemente fich plajair. Es un orgelin e clavazin e chantant il cor dels juvenils pro Sidonia Caviezel.
0: De pli regordientes, de pli anecdotes e de pli exprimere il plajé de la musica con quella strais protagonistes udis suenter les nov il arch musical con Braida Janet. E quei arch musical am fleis vus schonosa sin play RTR per tetla durant que vus fideis vossa spesegiade della domenica.

0: E con quella ballada romantica de Chante, Moiselle, Mose, Rosa, va nostra emissione di vita e creta plaunet alla fin. Paola Mia Cadonau, musicista e pedagoga de cant, ha tradiu oz a nus che al sen della vita dipende di savens, buon modo della, ma ben è da si untir contorn.
1: Questa è una greve di modo che il sen della vita per me si crea. Da Grazia, a Sorvigny Grazia. Dass Maiteneri so schwilupat go. Ja, Maiteneri.
0: E con quel splits de Paola Mia Cadonau va bomo nossa emission a fin per oz, ma ben è quella serie de stat. Tutte le emissioni di questa stat da vart, de mondes filosofiches, en connex col sen de la vita, an fleisvus in nossa pagina rtr.ch, ni es in nossa applicazione Play RTR. Adossa di vigeo vus, vine von in a biala stat, in a biala domenia, ad amaun lu in a buona partenza e la nova iamna. Miu nom, Gabi de Gonda, mi raiba in de vus.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il procuratore pubblico generale avvertisce da nuova situazione privile per la Svizzera e pretende una reazione della politica e della società. E dazi da multa e contradazi la dispetta da commerci tra il Stati Uniti e il Canada si intensivisce. Quando usa il tema, sozza le snof, al microfono è Urs Müller, bienvenuti. In il Sonntagsblick avvertisce il procuratore pubblico generale Stefan Blättler de novs privels per la sicurezza interna della Svizzera. Konkret nomna el attaches de massas in administrazions ed interpreses grondes. En pli det jedine de pli attaches de hackers che pretendien den erste liberazion per dar liber dates engulades. Tenor intervista la procura pubblica federale impedì la primavera in attaccia islamistica din giuvende de stocions. La Procura Pubblica Federale responsabile per la defensione de cyberattacches, spionage, acts terroristics et organizations criminales. En il centun Zug doi dar in return de las notas de scola, coi annunzia la direttur de l'educazione Stefan Schleissen in intervista con la NZZ am Sonntag. I doi puspeda notas per examens et testa cum perliazion centunals en las scolas. Notes sei necessarias per far transparent il stand alla prestazione effettiva a genitors e patruns futurs. En pli pretende Schleiss recerches de las enconoscientes de la lingua per tutti ufans de traisons. Ufans con enconoscientes insufficientes doain stuair ir en una canorta u una gruppa de geu. Schleiss regesce con quai 30 autres in lamentajuns de l'economia. Tenor la NZZ am Sonntag dat hier in Centun Argovia stentes somigliantes da reintroducir in obligatori da notes der scola. Il conflict commercial trant il Stati Uniti ed il Canada s'intensivesce. So entri che il Stati Uniti hanno annunziato di introducir dazis de 50% in imports del Canada, il Premierminister canadais Mark Carney annuncia contra dazis en valur de redunt 20 miliardes dollars a partir dals 8 de settembre. Per tuciat sein, trant er auter a chal produkts de lacci da parats electrics. Quarts Venter a Washington schmanaccia con contramesires. Il Stati Uniti è il partenari de commerci il più importante del Canada, ma per il Stati Uniti è il Canada in dals più importanti partenaris commerciali.
2: La meteo.
1: Oggi si dice sulle lief, il Venter mesdì se forma nives da cumulus. La temperatura maximale tra 19 gradi in legge di nota, 22 gradi in Sorselva e 24 gradi in la regione d'Aquira.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca la via tra Moline d'Arvigo viene avanzerata per via de Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
0: RTR L'Arch Musicale.

Trombetta, flöte traverse, clavazzin, chant e moble rotter. Per la scuola de musica in Giardina Bassa Val Müstair s'inclean 18 di simmels tunes de sai. Avant bundan 50 ans, dera quai per om un pa otter. In iva ben sci, instrui musica, de singles, in institution per possibilitar in escolazion de musica, tot els ufans de la val ne deve per om. Oz, 50 ans più tard, festeggia la scuola de musica in Giardina Bassa Val Müstair, ses 50 anniversari.

0: Dopo il 1976 esiste questa scuola che ha possibilità a numerose scolari e scolars di imprendere a suonare un o forse più strumenti. La Surselva, che aveva da quel tempo fin già più bot in una scuola di musica, è stata in una sorta di esempio per gli ingegneri. Per certi scolari e certi scolari è questa scuola di fatto stata in primo passo per poter cernere più tardi loro la musica scuola loro via professionale. Per la scuola di musica è il jubileo in una ragione per far festa. E per l'arte musicale il motivo per discorrere con tre donne che hanno tutte tre in una coalizione con la scuola. Minciuna di delles in un altro modo.
1: E malgrado che Enrico Fallet hanno l'idea di iniziare la scuola di musica, cioè come ha fatto un gran piacere ed era re incantata da questa idea.
2: A me fa un gran piacere che non ha potuto tornare dopo i miei studi per i miei registri musicali senza che ha cominciato la mia via su una nostra spiacciata.
3: E sono Argelin e Clavazin e canta anche il cor dels juvenils pro Sidonia Cavezzel. E a me fa la musica semplicemente fic piacere e è efficiente la musica.
4: L'art musical. Il lieu per discorso de musica.
0: Per me, anche il studio, sono Florin de Rager, la prima presidente e più tardi l'urer manadra della scuola de musica, Sidonia Cavezzel, che instruisce attualmente accordeon ed orgelin alla scuola ed è stata svesa scolare. E la terza in nostra runda è Noemi Kohler. Ella ha due de gens e sta der dez. Ed ella è attualmente scolare alla scuola de musica in Giardina Bassa. Mes nome è Braide Anet e per cominciare giusto in una domanda a tutti strais. Co descrivesse d'vo or d'vista personale la scuola de musica in Giardina Bassa in pocs plets?
3: Per me la scuola de musica è importante, perché la cresce e dice semplicemente la musica e qua è fic flot. Loro amicizie, come per esempio lo la Rümli Gang, è un zanciatato e fanno la musica insieme e plagiare. È una fic plagiare di suonare clavazzine ed orgelin.
2: Eve per mai ponderà il plet plagiar e zvesa na plagiar della musica ma nair plagiar de dar in avant quel plagiar e ce zufans an lura plagiar della musica più in avant ce a te ce la scuola de musica fa una grandiosa lavur con idees innovatives fic varia il programma d'un e vengono su tutte su nuove idee, star vid le balle, vid le, imprendere al nuovo, avere nuove idee, nuove iniziative. E hanno più valore per la regione, in questo caso?
1: Per me era questa la prima possibilità di poter istruire in generale le ufans in musica. E per esempio aveva le ufans fin quelle ad ammodernarsi su Samurezza per l'istruzione di musica e ci venne fatto una grande e bella lavorazione.

0: promovü i muntain prun als últims 50 ans. I per perseguitar il svilup de questa instituzion, il prüm juste forse in sguard in pa in avo, ent il temp che to questa storia insomma pedü cumanzar, Florin de Reger, co dere quai, co es insomma nüe de quella ci sa decis no la infondar in scola de musica?
1: Quai eran un per persunas ci deran ingajadas per la musica, Rico Falet, Ernst Promais, e amo otters del promoment, ne vengia di mai tot els noms, però es ava lle far proprio alc ci dera possibile de finanziar, e quai para mai stati un punct de començament ci s'ava reficià.
0: E is a nu qui l'idea s'ava lle fundare una scola, e lura ce s'ava fatto per ce quai es insomma sta possibile?
1: A mai hanno domandato se avevo un presidente, quale una struttura che ci conosceva per quelle altre, se avevo in cusale della scuola, loro avevo un presidente, una presidente, a mai a Rico Falet domandato se avevo interesse del sottor al presidium, qua ce ne fa ben con bocca aperta e ben subito, però non avevo in giugno di ci qua vuol dire ci ci desto da far ed era nempe da cercare magisters. Rico Falet aveva quelle alda una gruppa di magisters ci des stadio la Svizzera Bassa a fare un corso per se ci Rico era dell'idea che avanti co cominciar con un instrument a stessa fare un corso fondamentale e quasi allora fatto scena. La prima parte che c'è nato soprattutto il presidium ne ha fatto il sprimzon sull'etta. E loro avevano scritto la piazza per un manadero, una manadera, in avanti a in giugno. E loro mi hanno domandato se il presidente direi un po' involvato in tutta la roba, se ne potesse soltanto di manare la scuola di musica. E loro mi ha detto una demo sull'etta nell'essere fare e loro ha etabliato soltanto di manare come insieme. Qua è stato un tempo produttivo. In due, perché loro potevano brattare e potevano venire a quintare una cella delle nostre esperienze. E a Tabierta, la Sesanza, però, decise di fare una scolazione e loro non è stato di nuovo, ma cercare in cina e loro sono duri Janette e a sostenere mai e non vanno uffici in buon tempo perché non avevano un buon modo di comunicare insieme e gli avanti le classi si guardava in pasco ci funziona e dopo potevano discorrere su di quai e sviluppare semplicemente quello che aveva bisogno.
0: E spero Florin de Reger ci ha contribuito per una alla nascenza di questa scuola, vanno qua vedere la maestra erina scolare o ossa magistra di musica. Ci des ossa attualmente magistra della scuola di musica questa Sidonia Caviezel. Ella istruisce dopo il 2006 in questa scuola. C'è te la va tras il c'è ad udire questa storia del commenzamento che Florin de Reger ha giusto descritto?
2: Ci des veramente affascinante dire bel c'è quasi non realizzato. C'è un'idea forse un po' fantastica, quella è in giunti plans, come funziona una scuola di musica, come si fa, come si mette a dire, e si guarda ossa c'è chi non va per scuola di musica, con c'è sport, o se era il corso fondamentale, per esempio, c'è istruisce diverse qui a scuola, c'è quasi a modulo, quasi a verificare, quasi la prima possibilità c'è scolars e tutti. Non è questo un raps, di per sé tutti hanno la possibilità di venire in contatto con musica e questo è per me molto importante. E c'è sport che non va in oggi in questi discorsi di juvenili, di discorsi minis, di gruppi di tolle, di bands, di tutte sorte. Credo per me c'è un altro.
0: E Noemi, tu hai già dopo la seconda classe scolare, questa scuola di musica, scuola, per te si inclina qua semplicemente da sai e poi di imprendere a suonare un strumento. Il primo è stata scolare di clavazzin per os cargulia e dopo è scolare di d'orgel in Svizzera per Sidonia Caviezel. Co descrivessi tu le ore di musica dopo in di ed in cui ci non hai un'idea di come funziona?
3: Le idee sono più moderne di questo anno, non so preciso cosa ci dire, ma sono più moderne.
0: C'è una cosa più moderna, hai forse un esempio, potresti descrivere cosa è che tu vai per Sidonia e Dures, cosa hai da mettere avanti?
3: Ma tu warst eigentlich in einer Stanze, in der du einfach das Instrument, sein Braccio, CSE, und du meinst es simplement zu sonar.
0: Und was ist das, was du jetzt machst, diese Duras? Warum warst du jetzt in Duras der Musik?
3: Ma du prendest halt die Dinge, die du kennst, und du machst simplement einen großen Progress in die Dinge, die du Duras, und was plage mein Fisch.
0: E Florinda Rager, cosa tu dire di scuola di una scuola che è Ozlon 2026 per questa scuola di musica, per questa mince di la scuola di essere uscì, scocella sgiuggeva di quella iada?
1: E pensi che dire ciò non somigliante di quella iada. Per esempio, non avevano quella iada organizzata al scolare si attivano per una fin d'efna. La sonda si susse ed imprendevano al primo mo con cantare da voi con instrumenti e organizzavano un cultivin con canti musica e questo ha fatto onzera lunga fin al primo si è fatto susse e da voi c'è un'ora in parte la periferia per esempio non vanno e mi ricordo un'altra io sono qua o c'è un concerto e questo aveva era normal, perché allora i genitori potevano venire a tratlare e tutti avevano interesse in tratlare. E c'è era ad una distruzione qua ci si fa rossa, o se verranno forse in altro modo, la musica.
2: E grazie, questo forse era un punto importante, oggi in di ora, quelle ad ci sono bots. Oggi le scolari sanno, postuto se alla fine della scuola questa grande occorrenza di un comune risulta, la fin de l'an tot son stangels stufsmarsch so wer meint ma is an no weine mo im böti stall an der wie i han ir grand gust de poden mosar also quasi d'une grand publik de mosar no no bezenier o chire d'une che ci sein preis quiston e punto war quis böts
0: u se ci z böts o qua ci sleva o ers vol oz raggiungere s resta pe o man li stess na l'impression el chatar magistres e magisters quella crea mansuna al prüm quart Florinda Rager der quaina sfida co zese in cerce de lot ci leva o es insomma nudi in engedina da rures
1: no veven al prüm fadia chatar di min instrumentalist magistres de musica in engedina però de la Austria sei dat lura pus magistres ci sonu i blers sonu per blers ons prono e dall'Italia e dal Tirol del Sud vanno i magistri fino a veramente finossa fino ad Oscar Gulia e Simone Cremonese questo è un amore di un impiegato per la scuola di musica
0: fadia di accettare magistri e magistri ma l'intento di quelle altre scuole da dozzi di dare i desamodune semplicemente poter fare musica e quasi altri ci des riuscì durante tutti i 50 anni adonta de forza differenti condizioni. E per certi scolari e certi scolari dal piacere di fare musica di fatto sviluppare di fare musica come professione. Due di questi erano i fratelli di scuola Florina e Yannick Sarot. L'anno 2020 hanno pubblicato un disc comunale con il titolo Patria. E una delle composizioni comunali dei due fratelli in toc ci si nomina La Ciandra.

0: Els tuns che voval giuste dudi es nomnen el Pass Lunghin. In a composizion communaivla che Janik e Florina Serot han publicà l'on 2020. Cumenzà lur via musicala an es dus a la scuola de musica in Giardina Bassa a scuol. I a ce giunt il jubileum de 50 anos de questa scuola, na e promai quant il studio, trais donas in Giardinaises de trais differentes generaziuns, ci sunt però totes trais coliadas con questa scuola. Minciuna impaina in otter möt. I d'una de deles es er la scolare de du de Jons, Noemi Koller, ci suna clavazin i Orgelin Schwitzer. Noemi, perché vale tenurtai la paina da d'imprender a suonare un instrument?
1: Ma tu dades veramente simplemente la musica e a mai parla che la musica fa er gust, also i da er fitch plagiar e mai parla I vale la paina se tu cominces alts e devas gust de far quai finisces io quai bain.
0: Tu finge avant menzuna I fa plagiar is a gust, co es bade quel plagiar si fa musica? Co badas che tu splagiar se tu suonas o chantas?
1: Ma quai es veramente pro minci un otter usce, also co pro mai osa e nu trenis tu sce blera chasa, però ena El blair simplemente la musica e fingiant il uraglia e sun quai simplemente per mai.
0: Si donia che vietel se le dode als plaids de se scolare, che fa quai con una magistra de musica?
2: Ma is a plagiar? Claire, ti spodes trenare da più? Na, quai sa mancini spodes ad una fare da più, ma is a gust in ufant vez ir ce si svolgi va in avanz, sto ristar l'ander via, e ir che per minci non vuol dire plagiare al ciotter o per il e sai conosce Noemi il a quel rir che la lure rossa svezza simile che aveva in decora la plagiare della musica e ci svuole lure de più
0: I più botte le rele state svezza scolare a questa scuola e se la pensas in vo a quel tempo che ela dera scolare e noi magistra c'è dera per ela lure la ragione da investire in Grande parte lesso se pretender del tempo liber con ire duras e far musica.
2: Pro no del quai in famiglia c'è ma sori e vere duras de musica e forse quai ir e les ir far li stess com i sor. Es un erfici ambiziosa quai es dure un punct c'è allora ad un exercita a casa e voler nire moins sich melder e stat de concurrenza ner ni grand sustain de mia magister de Claudine Quelleade ci niva con no fin Finiò la Svizzera francese l'hanno da con noi per sostenere e motivare e devo più tardi tutte le ore di cornet per Rupert e adesso si mangia il tipo se le faccia e faccia il cinema dritto e qua dire per esempio col cornet e le prime birre in una musica di comune e le prime sapere bene l'instrumento e in giù si imprende qua il primo magister una ad una e l'as profitto si mangia per me il più blair ci sia una buona base

0: Bündner Meitli. Qua es il titolo dels tuns che non giusto du di. Nu interpretà es custoc delles randulines. In trio ci sveva formà durante il studi d'accordion de Sidonia Caviezel. Ella es una de massiasts de cust arts musical ci dedicesse la scola de musica in Giardina Bassa Valmüsteir. Nu de fundada es quella scola avant 50 ans e una delles persones al timun de quella iada Florinda Rager. Fundare una nuova scuola als ci nu veva modat fin là. E qua es dure sta colia con una cella sfida. Cetar magisters e magistres quella avant fin già manzunà, ma daia in sé sols una sfida principale se la pensi ne vuo quel temp als ci de simplement stat difficil.
1: E da son una sfida in prima linea con una scena scuola di musica che esteva e fin tanto gli importi erano molto piccoli, erano anche a grandi discussioni. E un membro della nostra commissione, quella ha detto a me neata, «Tetla Florinda, lascia invece gli importi siano più grandi, loro in giugno di scuola più di qua, e pensi che avrà una ragione». Quello che mi pareva importante, il primo è stato naturale da accettare locali per fare musica, questo è dire, blers magistri ha messo a disposizione le ragioni locali che dovrebbero in scuola, o ci deve da dire or comune, o ci dovrebbe in una pruna ingaggiamento per fare strasi, per fare reclama. Non va in cominciare con 67 scolars, che non va in nulla l'jubileo di 20 anni, che ne passa 500. Also qua ha dato un slancio enorme, blers famiglie si hanno detto questo partecipare, questo è stato una bella cosa.
2: Tu hai menzionato als locals e stai giusto in parir, per qua c'è malgorda molto mesti, perché qua nessuno va in 50 anni, nessuno mosse veglia. È malgorda che in tempo non vengono in strada ad instruire, per qua c'è non in più di quella regione, però è malgorda che non va in giro un o due anni instruzione sulla sala d'aspetto della stazione.
1: Che crepe subito.
2: Qua dire su là, sono queste polstre e qua mi vengono e ora gli altri e non vengono l'istruzione. Qua dirò in ordine per noi, perché se non vengono l'istruzione non devono scongiare un'altra possibilità e verranno accettate quelle che ma se penso se non vengono o se vengono in belle località della scuola di musica Marcur di Stacci Plaine di una leise buona ci spumo avere altre locali ma pensare su una stazione in la sala d'aspetto.
0: Ora la musica forse è stata una cosa che era improvvisata per te noi mi confuso mettere avanti dire in la sala di aspettare per una stazione per ora di Dorgelin se avessi mettere avanti qua?
3: Se avessi mettere avanti ma se avessi mettere avanti quando gli occhi stessero intorno con la sala a taglare a vera che ci si strena semplicemente in una stazione
0: se ci fosse forse concerti dure nello stesso momento
3: hai
0: Oggi in dia la scuola di musica als ci de simplement qua e sa locals tutti in clea de sai funziona allora oggi simplement tutto ce che ci tocca o dai e oggi in dia mo robes ci fan ci per forza uno ce la foda faz ci vessen tenorella Sidonia forza de desser in paotter robes ci vessen de nir müdades
2: a me pare che non in gran sostenir de nos meine scuola quel war de proprio bein per l'infrastruttura, buone condizioni del lavoro, sostegno in... Ci sa un'idea o ci sa appunto conoscere, ci noi fabbricare

0: Cinzia Regensburger con Amo in Café. No qua in il studio ne bevamo un caffè. Din per sé l'ha in discorso ermo in pa davart la scuola de musica de l'Engiadina Bassa. Noemi Koller a du de Jons is una de spezigonde classe clavazin e avanti non all'eremo comenzà a tor ures d'orgel in Svizzer pro Sidonia Caviezel. Noemi, tu vas a dures une ad lefne vuol dir la a sdune la possibilità e pens er sonar insembl con te magistra e tu sfingi avamen sonar un pa de qua de l'exercitar. Co uare quel urore per una scolare de, ossa orgelina in questo caso, con l'exercitare a casa. Esco al sciva a lef, o se sto in città a dare un stumpel per tornare l'instrumento di Irlander via?
1: Also, idee per me è indifferente, mi è un treno con cella e stavoglia, e è un treno che è lef, no? Però c'è l'ora treno semplicemente un po' in più lunch. E c'è una domanda, per esempio, era mia frara, Simone Koller, si quattro e la er fici blende che far con musica e il suono efficiente come insieme.
0: Qual è vos giusto domandare co prossim da e lure exercitar col frara casa?
1: Si è una suona e lure blend stock in insieme la casa e hai mai paro che semplicemente fici bel.
0: Spodesse lure schon dirce veramente far musica e impostuter il far musica insieme qua ci dà motivazione.
1: Hai quai ser impostut quai si.
0: E se tu es besulette in un esal giusto in frare d'intorno in un magistra ci ha tempo di suonare con te, l'ora coare qua ora, es l'ora più ente de per te in clur in giun ci dode qua ce tu suona, o as mo tot ente ci deser in pa concert?
1: Ma veramente taigla mamma d'una coce suon e qua impara veramente e ne ence la taigla.
0: Io ti indico in tutta la tecnica e da filmins de YouTube apps. C'era d'una ci si può imprendere a suonare instrumenti e adesso c'è una buona possibilità di imprendere un instrumento forse senza magistras e magistras. C'è creis Noemi, yes, qua o dovrà tenortai semplicemente il rotz il 2026 in una scuola di musica?
1: Io scrivo già di imprendere fichi blare con l'internet, con YouTube e con apps, però il più bello per me è già esercitare la roba con una magistra.
0: Questo è per ella Sidonia in Svezia con magistra con sviluppo e se era ci faccio fare un po' tempo mince tanto o sai la quella calma ci si può dire no, in rimplazzo.
2: È un pervaso ci dà robe positive se si imprende di rintorno in rete con l'urdensco in generale con l'internet quando avessi la scuola come magistra di musica si può trarre nuzzi qua e svegliare l'interesse per altri scolari che non hanno forse un'idea di instrumenti però come Noemi ha detto crea una macchina non implazza mai un umano e il reagire direct in quel momento poter dare loro direct un feedback in cui c'è la giusta suona avanti quella tema non è e in generale è quello che ci desidera come musicista concerti. Quando non è mai lo stesso stile in una CD o si svezza davanti sai live in una performance che ci sbaglia il sentimento, il piacere. Siamo in una pruna, ma è una grande speranza che ci resta la musica, almeno in tocca in avanti che ci risolta in dì.

0: Il Yat, in text der Turke Flisch, des numis in musica de Claudio Simonet. Qua nu cantat del cor du fans in giardina bassa sotto la direzione de Nina Meyer. Ante il centro dell'arte musicale de Dots, la scuola de musica in giardina bassa Val Müstair, ci può festeggiare quest'onzes 50° anniversari. Ed insieme con Florin de Rager, ci des stata la prima presidente e de vo er lunch manadra della scuola, Sidonia Caviezel, ci des magistra d'accordeon e d'Orgelin Schwitzer, e Noemi Kohler, ci des actual manch scolare d'Orgelin Schwitzer e Clavazin, vaina oz dat in sguard sun in institution ci a muantà e promovu in pruna in intera ingiadina bassa e la Val Müstair. Oz te la dae simple manch, ma van 50 anni a ea schon valu un o l'otter sforz per poder mettere in pe in a simile scola. Sco per cominciar e per finir imper in pisa mainz de vo totes trais. Se vo davet in sguard vers il futur de la scola. Che sun vos gevus, che des in mince cas restar e dae forzer alc cis des mudar.
1: E speres ci fan ad over in avant de bunes forzes riguard musica, riguard collaborazione, perché ci dipende da quai ci funziona.
2: Io credo che sia importante. Ci dai una vana scuola di musica, fa prima di bene il corpo della orma, perché ci si guarda oggi in di co ci va l'umanità e c'è problemi ci sa e la tecnica e hai prima ci si può ir in un lo far musica ensemble o ir sulet, imprendere un strumento, imprendere avere quelle perseveranze, restare l'andar via. Is imprende ne prune de pü co bel instrument nel imprision id is frust id is toleranzas id is les ambitions id is exercitar hai bunes qualitats di valen per tor la vita ne be per in instrument par mai
3: tra mens des tot fich flat velle scola de musica id is bere star la amicizia ci no vain
0: id in quist sen de mia vart simplemente vive la musica e per finir dai per quai naturalmente un per melodias. Per cominciare in una composizione di un'anteriore band della scuola di musica ci aveva nom Pink Frog e es aveva scritto in una canzone ci ha nom Ensemble Eschne Ferms. Mes nom is Braide Annette, stat bain, e alla prossima.

0: l'art musical. La musica è nel centro. Las novitats ter RTR.
1: Il procuratore pubblico generale vertesce de nuovo situazioni da privil per la Svizzera e pretenda in reazione della politica e della società. E del Giappone vengono più persone blessate per l'intera trembel in la regione della metropola Tokyo. Quando il tema sotto le 10, al microfono Urs Müller, PNG. E nel Sonntag spiega vertesce il procuratore pubblico generale Stefan Blättler de novs privels per la sicurezza interna della Svizzera. Konkret nomina Blättler attaches de massas in administrazions ed interpreses grondes. Emplide tiedine de pli attaches de hackers che pretendien de nersta liberazione per datas engulades. Denor intervista alla Procura Pubblica Federale impedì la primavera ina attaccia islamistica din giuvenda de 12 ans. La Procura Pubblica Federale è responsabile per la defensione de cyberattacches, spionageacts terroristics et organizations criminales. Il conflitto commerciale tra gli Stati Uniti e il Canada si intensivisce. Suenter che gli Stati Uniti hanno annunciato di introdurre dazi del 50% in imports dal Canada, il primo ministro canadese Mark Carney annuncia contro dazi in valore di rund 20 miliardi di dollari a partire dal 8 settembre. Per tociaz ha entrante l'autra cial prodotti da lace da parazzi elettrici. Kurzwenter a Washington schmanaccia con contramesires, senza dentan venir pli konkret. Il commerciante online chinese Alibaba vuole investir pliras miliardes in l'intelligenza artificiale. Per questo intent vuole il concern emetter novas aktias. Questo augmento da capital doae portare rund 8 miliardes francs. Tenor Alibaba fissi il pli gran augment da capital di una impresa che è quotata alla borsa da Hong Kong. Il zeners doae insortut venir duvrats per optimar l'infrastruttura della tecnologia. Ed al Giappone strembli la terra domenica bunura, radunt 40 persone sain venides blessades leva main, quae han comunicales autoritats locales. Il terratrembel en il nord-ost della capitale Tokyo aia gin fermezza da 5,9. L'epicentro sa sta in la prefettura Ibaraki in profondità da 70 km. In privil da tsunamis ne dati beach. Ernai da nagins disturbi sen las ovres atomares vigilantes. Il Giappone è sin la cente de fieu del Pacific, la regione che tectonica main la pli activa dal mun.
2: La meteo.
1: Oggi si dezzo la lief, il suenter mesdì se formen in cins nivels cumulus. La temperatura maximale è 39 gradi in lenghi di nota, 22 gradi in sorselva e 24 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanche la via Tranter Molina ed Arvigo viene avanzerata per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Ma guardateci a fatirdece al radio. Bon dì. Belgian Fiber Compagnia. Romancia per la domenica va in cupinas, cecciausas, impuls, concerti in gevuge de mobler de pu. Elias Zuzea si accompagna fino a lune mezz, su col volume, non come con bangers.
5: Mes radio, mia stadt.

0: You can call me El Paul Simon. Bun diru mancia. In domenica d'anniversari das cenots passantar cuno almain dus jubilars, quais un Silvio Albin de Trunciot, 75 ans, el Hans Ardüser, ci ha a lax oz l'occasion de festeggiar o tanti seasons. Non ci vediamo fin già, ossa total buone di una bella festa e fanno loro insembl festa. E l'ora delle gratulazioni, le due di mezzo.
1: La copina.
2: Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. buonengiadina.ch.
0: Se vuole avete fare un piacere di una giubilare o di un giubilare del 23 di agosto, potete fare qua con un paio di aiuti d'RTR. In vostro nome, tramite la copina, la tazza d'anniversario, con bons del buon giardino e con ducerias, a ci che voi live. Una persona dascia sornir col pacchettino, telefonare ossa 0800 20 25 30 per placare il nome del vostro giubilare, del vostro giubilare, ci amarità col pacchetto. Lingis avertis, 0800 20 25 30 per la cupina.

0: Per la cupina, per deine Oz Bivientar, il gratulant de Trun Erich de Curtins. Bundi.
1: Bundi, Solea.
0: El gratulation ad un collega de tennis.
1: Ja, oder mein Kollege de tennis, o Silvio Albin, si sa tont tunava na Telezi, no den ensemen cupina del Dinte Club, der schaut mich ton la serie, den ensemen in Dobel in Schaia. Adele ni es bien cuisinier, kun es vai na dina, campionati adesso se gli la dina in quel caso sei super ben collega le gratulate
0: tennis è molto regolare ma in scunze tanti cinci qua tenia giuven
1: e le è ben in gambe le bol più esperta del posto mai staus abba con sua tecnica sua routine fa altro che pesce buona scausa sul piazza tennis.
0: E da pro l'interclub per il tennis o in classe mind, c'è Anelle e Silvio?
1: Oh, io si può dire salutare, noi erano, sono stati in America, ma ora sono versiati dell'Ernof.
0: Ah, allora di meno, io vai un po' studio per il plagiare del tennis.
1: Sì, questo è importante nella nostra equipe, noi, chiaro, mi chiamo Volgo di Gnacco, la città del tennis. Abbiamo stato insieme con altri colleghi per la cella equipe, poi da febbraio alla sera. Mi ha in abril, sto in debbain.
0: Qua è ok, tramettiamo quel pacchettino con la cupina, con un per duccerie e con due buoni per il buon giardino, se c'è davvero la prossima partita di tennis, può essere un po' star pacifico, Silvio.
1: Correttivo.
0: Sir Erich, grazie per il telefono, una bella domenica.
1: Grazie, lei grazie. Grazie a tutti.
2: La cupina.
3: Presentato il buon giardino a scuola, il buon con acqua minerale. Buon giardino.

0: 17, passales 10, domingo el 23 de agosto, no yo vain.
1: Che chauses.
2: Presentada Nikis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch
0: 180 francs bons, spetten antel jackpot e ven a duna più lucrativ, ma be, se vos avaivet, con la soluzione.
3: La chance può avere plires funzioni. La chance è in classica nizaivel. La chance può in avere in da dance e da d'ora.
0: C'è, cerciaina. Vaivet un'idea, laivet, darai anche una bella proposta sulla telefonai 0800-20-25-30. Linges avertes 0800-20-25-30 noi vainots per 180 francs. Proposta numero 1 RTC Chausses, buon dì, ci sei al telefono.
4: Buon dì, ciao, e tu, da su Aini.
0: Buon dì, Don Imeldo.
4: Io dico il fazzolet da Naus.
0: Il fazzolet, quel... può avere più funzioni, pulire il Naus o pulire X al Chotter. Il classico, poi dovrà da Dain. Il fazzolet da Naus. Don Imelda, stai a notare? Un bel dì.
4: Bene, grazie a lei.
0: Grazie, Ficcia, di vero. Proposta numero 2, ci sei il telefono, buon dì.
5: Ciao, è che è Elisabeth Piengi.
0: Buon dì, Don Elisabeth.
5: Io ho un po' con una harassa.
0: Una harassa?
5: Sì.
0: Una harassa. Può avere più funzioni? Un classico nuziaivo? Es poi dovrà da Daint e da Dora in harassa.
5: Super!
0: Don Elisabeth! Gratulazioni! Din giorno è stato qua in new.
5: In classica, in sentiva, in una gatita in sto studio, sempre la lua, in ciao, in sprende, in a, yay.
0: Può avere più funzioni, o il harass può dovrà a moda classica, ma poi dovrà sco al stock mobilia. È proprio in classica, può dovrà da dint e da d'ora, o se c'è la dit, la harass ne pensa, ma questo non può essere. E non vesse se cresci va a scegliere. Gratulazioni, Don Elisabeth, e la può giusto stare al telefono. O se si comincia a creare bene questa domenica e allora lanciare domani una nuova ronda.
5: Grazie a te.
1: Ciao.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch.
0: Ci ves pensa. O se svelte, poi mi c'è tanto la Elisabeth Gier. Guadagna 180 francs bons. Usciamo, come anzi, nel domenica, no?

vigor. S'insieme i va bugen vigor. S'insieme i va bugen vigor.

0: Theo de Mont, Silmain del Siemi. Il DJ Metz è stato. Erte live.
1: Il calendar.
2: Presentate caffè e confesseria Maron con la cioccolatrice a Coira.
0: Quattro occorrenze sono pronte per voi per la domenica del 23 di Wurst. Scoprim a Turic. Per tutte le famiglie romanze. La Canorta Romance organizza a ciascun del Dejavel Jubileum in un scunter di famiglie per il GZ Schindler Gut a Turic a partire dalle 11 fino alle 4 e da prelezioni per ufans, musica live, grilladas all'in scunter di famiglie della Canorta Romance a Turic a ciascun del Dejavel a partire dalle 11 per il GZ Schindler Gut a Turic. Lorena Trun, in giocia lui al Museum Kurt Ligia Grigia, una guida pubblica, la guida con l'artista Maina Tras l'exposizione d'art dels ultimi sons de Beat Manetsch. Oz las 12:15, il Museum Kurt Ligia Grigia, la guida con Beat Manetsch tras l'acna exposizione. Aftana lui oz un concert della formazione vocale ingendinaise in Sombo, e da Ovres Ordele Romantica, o come ci sta scritto qua, un concert da timbre sentimentale e pagevole per contrasti musicali al chant, a cappella, pisera una piccola formazione di strumenti a corda. Questa sera alle 5 la baselgia riformata a Ftan, il concert della formazione vocale in giardinese in Somba. Tutte le info dai qua via calendar.ch. E là vanno a cercare le info per due altre occorrenze ce n'è un tema qua. Las cinch questa sera a Zuz la presentazione de Hinterbergen. Jacques Guidon, l'artista multifar de Zernetz, ves nu quest'anno 95 av l'anniversario. E per quella ciascun, as an mis insieme la Cesa Gregori Zuz, la galleria La Suosta Madulain e l'ensemble Laser und Perch Tanztheater, con una ilada freischa. Sulla vita e sull'ovra di quell'artista dai un toc de sot, un toc de teatro, cool nom Hinterbergen, ci vengono a sentire il tabla della Cesa Gregori a Zuz. Questa sarà la 5. E allora oggi in ultima adamo il lieu è libero del Kraftwerk, la 8 questa sarà per l'ovra di Berenburg ad Ander.
1: Il calendar
2: presentato a Maron. maron-kur.ch

0: In 9 Minuten sind es.
1: RTR Impuls.
0: Cici, conosce als Impuls de Leo Tour Sace, quais sun. Ich starges, ci fan stars cheves. A Mond, o giusta er a Val. Himmelsterne, es hat zel Titel.
2: Schönes Vangiules, de Voses Gades con Dorothea, che lavure la Arena Alve, de Levines e del Remonch, de les Colours de les Levines, Brückins prendi Alf en er per Colours, lo fossi eunde di, ha jau fat durant il desersi per quella interessada Jufne per via del Remonch, che devi schizzon la Remonch, Kotschne, dils Vagabonds, il Rotwelsch. Plinavon deva ai era il Kurwelsch, che fuva per Luther Kauderwelsch. Luther dues vedeich el stil der Trump, püet unsere Nachkommen vor der Kauderwelschen kahlen Glossen. Luther weva piarzle njarve per via din codis de poesie sed in de la Valmisteir, in Simon Lem. Geo a Simon Lemnius, sco ella iuse la historia, boca maufers, dau risposta cun ina muschle d'ina poesia, ina porno machia infernala, liunga e lada cun totils details intims, cieca Luther il monch trafici cu la monge Catrina. Luther oisa vilentau si sci fec che la sorvegnula sete Catrina in eufemissim romansch per la diarrea ed a stuio miglia iamnes zibacca bananas. In quei connex se venivano de mene mi, che in bia pli fine sensibil che Luther numnada mai in Lord Byron, scriven in a brev dils 1810 ort la Grezia, che il cionci dil reminent romanisch, il grec modern. E original anglese stat den ton romaic, che se base probabil si lunga dils Roma, a pi fosse nus pus poi boca lunchna vende rumänisch. Lo scrive Lord Byron vinavon che la jebujen ils grecs, el se jen loms charmans, con tot ils vezis dils terks.
1: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il procuratore pubblico generale avvertisce la nuova situazione seprivel per la Svizzera e pretende una reazione dalla politica e dalla società. Ed è nel Balticum dati greves malaures consunden las regiuns la mar da l'ost. Qua in dusels tema sozza las indisch. Al microfono Urs Müller, Bienji. E nel Sonntagsblick avvertisce il procuratore pubblico generale Stefan Blättler da Novs Privels per la sicurezza interna della Svizzera. Konkret nun elle Tatches de Massa sind Administrations- ed Interpreses Grondes. Empli deti dinen de pli Tatches de Hackers, che pretendien den erste Liberation per Dates Engulades. Tenor intervista alla Procura Pubblica Federale impedila primavera in Tatcha islamistica din Giuvende des Deutsch Ons. Malgrado nuove regole dell'UE, rifusesce l'Italia da prendere nuovos migranti dalla Germania. Il vicechef della reggenza italiana Matteo Salvini ha criticato l'organizzazione Stagit Tudesces, che salvia migranti nella mar Mediterranea e porta in quals in l'Italia. Plerse quals migranti già in se su entra in Germania. Usche dice che Berlin sostegna tale azione di salvamento, né la Germania né l'indrecce di trametre nuovos migranti in Italia, uscia Salvini. In Sassetz prevese il drecce d'asil europeo che i migranti possono venire trasferiti in questo paese, sul quale sono arrivati in l'Unione Europea. L'Italia blocca tale re-extradizione già più di e rinviesce i centri per la prima registrazione che siano fulanati. Nel Balticum è da ir greves malaures con almeno due unfrendes. In la Lituania ed in la Lettonia siano mincemai 250.000 casade stades temporarmente senza forza elettrica. Consunt per tuciade sein stades regiuns alla mar da l'ost. In Omadus Bayai sei da inundazions ed impediments de traffic. Meteorologs discuren din das pligrefs temprats als de vos ons. Erot sei vinavant da quintar cun plievgia intensiva e suffels. Ed in Giappone strembli la terra domenica bunura. Radont 40 persunas sein vinites blessades leva main, quai han comnecia las autoritats locales. Il terratrembel è nel nord-ost della capitale Tokyo a una fermezza da 5,9. L'epicentro si sta nella prefettura Ibaraki e in una profondità da 70 km. In privil da tsunamis naia bicta, naia danna gins disturbis en las ovres atomares vigilantes.
2: La meteo.
1: Oggi si detto sulle lief, il sventer mesdì si forma in nivels de cumulus. La temperatura maximale è 39 gradi in lenghe di nota, 22 gradi in surselva e 24 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanche le vie tranter Molina e d'Arvigo vin avanza errada per via di Nabova.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: RTR, il concert sin gewisch.
5: Presentata florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de maestrani.
6: Stella Romancia es la redaktion de musica. L'urese concert sin gewisch. Vossa musica, vossa lütz e la chance sin un büschel flors davanti us chasa. Quasi il concerto sin gewisch la domenica als 23 de Wurst, al Solai Splendura, al Radio Tunna Spranza da dort, e was gewisch, sun Spranza pronz. Elias Zuteas, per vol Mikrofon, allegra. La PGG de Mustea fac coci als Profis fan, ed ens atremis ora avant un salut via formular rtr.ch, col salut presentant efficient, qua. Oggi l'idea è negata tutti in conoscenza ci che tai la RTR e ci che ha plagiato da quella musica. Fa già una biale domenica e stai sounds carsa lì spia. Dit e fat, quais Vincent Gross ed Olaf der Flipper con Drinking Wine Feeling Fine.

Drinking wine, feeling fine, giovisà della Pia Giger de Mustè. Se voi avete giovis de musica ed in salute, se allora lanciano ossa als telefons via 0800 20 25 30. 0800 20 25 30, vostra musica, vostra lutz e la chance sind in bisschen flors. Non è tempo per le dudes.

0: Frohe Musikanten, la marcia della Società de Musica Andiast. Sündjewisch de Daniel Alig d'Andiast. Se vuole avvicinare musica, solidare ad un cin. Il numero è 0820-2530. Da schloin va all'apparat la donna Anna Maria Vincenz. Allegra?
1: Ja, bin ci.
0: A ci salutare?
1: Ben ci salutare. Ben ci salutare. Ben ci salutare. Ben ci salutare. Ben ci salutare. Aber ihr müsst ja gestern Knuschenbein, hallo, da haben wir einen Tugelschen Knuschenbein, und ich weiß, was ein Verletzung ist.
0: Idee ist eine belle Domenica, agreable delle temperature, Donna Anna Maria. Enjoy, Sena, da Viadi.
1: Io sono la Conta Flemme, legata. A Pisenta, già, ma anche c'è che c'è fassica tutto. Ma io ho dappertutto tutto.
0: Testarla nella nuova pendicolare da fidat
1: sta da bravo vai ho proprio sta da così poi io proprio c'è qui mi ne piace
0: qua in clear ok con la bella ora io dare un paio di pe e forse un po' buona musica si l'uraglia non va in pront megawatt con loia hertz perché quella?
1: Per quel che io sai che con la playa mia figlia da me praia lei c'è un prontzio. Aber ich will schon fertig, dass ich an der Budget.
0: Okay. Prima, Donna Anna Maria.
1: Also, wo ist der in Palazzo G? Grazie Fitch.
0: Grazie Fitch era della, Donna Anna Maria.
1: Adieu.
0: Adieu.

La Chapelle Soldanella, con un paschlanch qua l'ora del concert in Giavus del 23 de Wurst. Festtagspolka, Giavusada Marlin Solinger de Santa Maria. Se vuoi Giavus, telefonai 0800 25 30 fin les dudes qua al concert. Sün Giavus, con vos Giavus de musica, vossa lütz e con una chance. Sün in Büschel Flors, ci notte metain davant üs chasa. 0800 25 30 Linges avertas.

0: Lonely Heart, Nicholas. On se l'aura d'azinda je metz. I metz al concert sen javus. Con vas javus via nala accent. Vainch, vainchi, cinch, trenta. Ed osa con in javus. Dal confin de la Svizzera, da Martina, gritlica special apparat. Allegra.
1: Allegra.
0: E ci saludainots.
1: Ella es veramente ingraziare a mia famiglia per qua ci han fatto qui Stefano per mai. Qui Stefano non è riuscito bene mai. E le ringraziare a tutto questo che hanno pensato di mai e a mia parentella e naturalmente a mia famiglia tutto, poi va tutto scuro e fa grazie per te.
0: Non vai mai in giovis? Hai, ce le fai dire?
1: A voi le sei ringraziare di una per vostra bella emozione e allora le sei giovis a musica nel scuminetto con hai detto avanti il Coro Strada Martina.
0: Precis. Ma donna Gritli, grazie a per parlare. Qua fa plagiare. Sì, qua funziona.
1: Ma non parlare in zona di nel Radio Romano va bene.
0: C'è sta oggi il programma, mo, donna Gritli?
1: O no, se bless. Bella cuccia.
0: Bella cuccia, eh.
1: Ma di un po' bella cuccia.
0: Ma la domenica è fatta per la cuccia.
1: Sì, sì, sì, sì. Tu è.
0: Una bella domenica.
1: E a voi una bella domenica.
0: Grazie, Fitch.

0: Gruß aus Chur, la marcia della Cappella Oberalp, un salut della Silvia Schnozzacuera, ci saluta la sor Lucia, ci sta a Turic. Se vuole vedere il salutare in cun, qualcun musica, Sinclair, potete fare qualche pronome. Nola 820 25 30. Saluta a Elsa Cavietza Lavrinci, des ossa al telefono. Donna Elsa, buon dì.
1: Buon dì, Elias.
0: Ci salutare, no? Sai?
1: Io avevo ben salutato la mia cara famiglia, mio uomo Albert, i nostri due cari Afons, la Chiara e Flavio. Adesso le si ringraziato per il grande sostegno, il mio di per tutto che si fa a dire per me. In carcere, per me, per mio fra, Vitus. In carcere, per me, per la Gabi, per Sergio, ad ringraziare per quel BD che è stato che ha fatto chi cresce in viadi, a questa una grande esperienza. Le ringraziate per quel BD con il comunale, ma in carcere per me a tutto questo che è il nostro Radio Ramon, non conosco mai, diviso in una bella domenica, e ad una bella anciata degli anni.
0: Fitch bells già visto, donna Elsa. C'è sta prella sul programma oggi?
1: Anche in mai in bosch, i biaia sono vide fagliantà, lo vado di sentiaresti per non due fonds che vanno questa sera, a sento se c'è una visita.
0: Flott. Donna Elsa, al giovane di musica, quel vende Toll und Toll Eleni.
1: Quello è speciale. Quello è speciale per mio uomo, per me, quella canzone che accompagna noi sono da piccolo essere ridaia di Sonavon.
0: Scilura. C'è la joda con la musica, donna Elsa, ed una bella domenica.
1: Quel diviso è ti, Elisa, quera, ad un grazie per tutto.
0: Grazie, Fitch. Addio.
1: Addio, stai bene.
0: Buonasera.

0: L'omet del planet. Pauline not klar. Qual concert s'ingevus? Meine du dis s'ingevus de Gieli Soler de Domat. Noi ein Cesura, Maria Hefner. Allegra. Bun dia.
1: Allegra, Sir Elias. E ves, jent saluta a gritlica spesche, a mia cusrina Maria Kirchen Zütschlin, a mis vagins Linarte Christiana, I dine I disi d'orieger enen ein vlida des. I lure vesamo una gratulazion per Beno ci complisce al salzant tot el bun. Qua fos tot. I el javus es il sein da nat del cor da de chlin.
0: Donna Maria, co ardora cesuro in di pacifica agreabolo?
1: Si, stimmt. No vem. E feci antaros e lure Non è stato una buona ora fino a camminare.
0: Ah, flotto.
1: Era bel fresco. Io si sono impacciati. Era... E vengono come si dice a Clerbulais.
0: Ah, la stagione, hai. C'è flotto. Se vuole fino a un po' di Duton.
1: Sì, Schon, sì, sì. Era una città fino a Bulais. Io ci vengo in Moneada.
0: Tradisci l'era noi in gioco la città?
1: No, te lo lanci verso il pizzlat.
0: Ok.
1: Sali già ci del pizzlat.
0: Più o meno.
1: Sì, buon da là su.
0: No, ma no, non varan tutte e tutti un po' nostri lösen, non ci c'è tai non sbulais, no?
1: Sì, qua è su, sì, Claire.
0: Ok, Donna Maria, una bella domenica, Giavigia.
1: Mi stessa mangi. Grazie. Grazie, arrivare. Arrivare.

0: Al sein der Not, kommst da Chlin, sind ja wüsste Maria Hefner da Cesura. In ultima occasion, weinem auch per saludar, per dover quest palke, quae feine con Claudine der Mond da Ruaun. Allegra, donna Claudine.
1: Bin di, Elias.
0: E ci saludai, not?
1: Io l'ho permesso in car, salit a nostra Unione de Juventetina, che organizzavo ieri sera la sera de Stat, am facina. Bella sera, organizzato tutto, a Dan Luvrau, a faccio che è stato lì per giovane velci che è stato, e veniva un tic fresco, aveva la compagnia tutti ne tenevo insieme, e le sono graziate per la buona lavoro che hanno fatto.
0: Fin cura è sì della festa?
1: Oggi è buona che sa con gli che io, per qualche anno tenevo più gli che io, a buon che è venuto un tic fresco, ma il momento non è solo un giudice fa.
0: Ok, e dort un po' sul programma Recreazione della Festa?
1: Sì, allora, a te un giudice paura, non so come si dice tutto, senza ne dire, ma ne dico che fa niente, è più pacifico. A presto, una bella sera, le sono graziate a tutti.
0: E della donna Claudine fa oggi un po' pacifico, ci fa? Sì,
1: oggi faccio pacifico.
0: Jantar?
1: Udella domenica.
0: Jantar, fin già nuovo?
1: Sì. No, è un buon fidente di TikTok.
0: Ok, pacifico. Allora, placiamo The Piper, musica da Dabba, e la ha detto mai avanti al telefono, citato, una con Schlonsch.
1: Sì, Dante Schlonsch, una buona giornata.
0: Qua è fine. Una bella domenica, donna Claudine.
1: Grazie, sta milione.
0: Grazie.

0: Una cun slanch, co ci dit l'auditura. La Claudine del Monde, Ruanci, oggi vi già, The Piper and the Apa. Ed ossa va la bemo da tra la busce, tra la sorte, tanto tocca queste persone, vado di qua. Mincia zettel, ci ha telefonà, saluta, ad incinge vi già musica. Ed una persona da ci sornir dus, na, ne, è di giardino dus bons del buon giardino, quasi la sgratulazione. Qui da è Flors il concerto, in giovis. Flors! Da Chino Trameter, davanti us casa a Marlin Solinger da Santa Maria. Grazie Fitch a tutte e tutti per i telefoni, per le avvisi di musica, per i saluti. Schreibt man cantare rtr.ch per davvero l'intera emissione. Ed in schna, fai una tocca qua a Lefna Civena Moneda. Domenica, le sündes concert sind avvisi pro RTR.
1: Il concert sind avvisi.
2: Presentata florop.ch. Dolce salits florals con le pralines da Maestrani.
3: Las novitats der RTR.
4: Victoria Romance al Swiss Epic, al duo con Vertrieberen Dun ed Andrin Bailey Gudonien la corsa d'etapas tras al Grigion. Il procuratore pubblico generale avvertisce da nuove smanacce per la sicurezza interna della Svizzera. Ad oggi resta per grande parte bel e divin e puspensic pliciaut con fin 24 gradi. Depli di quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las dodis. Al microfono per vos è Corinna Schmidt. Biendi. Surprise al Swiss Epic, al duo con Vertrieberen Dun de Semeden et Andrin Bailey de Segogn, gudonien la corsa de Teams tras l'Engedinota a Tavau. La Plaza Cinchter, la Cinchavla ad ultima etapa, abasti per gudonjar al Klassement General. Andrin Bailey e plica be content.
5: C'è, fece grandes emozioni. Siamo in strada in Yamma con emozioni estreme. Sono sempre le prime tappe, credo di essere io al tricomello nel maio giorno e queste emozioni sono speciali. All'inizio di ieri è stato molto bello, si vedrà in quel trico. E non è essere realistico, non vengono a dire all'inizio di ieri in IFG non stiamo provando a difendere il trico. Aber non è vero che non è mica di persi in tic-tic temps, aber che la finta non è un balletto.
4: Als dos romans han contingiots l'arrivada a Tavau con un retard de bun ine minute sin als victurs al duo italian Gioele De Cosmo a Jacob Dorigoni. Vertrieberen Dun ad Andrin Bailey gudonien usci als Swiss Epic con un avantaggio da passa ine minute a mezz. Il procurator pubblico generale Stefan Blättler avvertisce da nuove smanacce per la sicurezza interna della Svizzera. Konkret si tratta di attacchi da massa sin administrazions ad interpreses grandes, uscia Blättler anvers al Sonntagsblick. En pli detia adina de pli attacchi da hackers che pretendien da nest liberazione per da liber datas engulades. La primavera einins impedì in attaccia islamistica da din giuvende de stoc ons. La Procura Pubblica Federale è responsabile per la defensione de cyber attaccias, spionage, acts terroristics uer organizations criminales. I conquai all'exterior. L'Italia refuse de prender en avos migrants de la Germania malgrat noves regles de la UE. Il vicechef della regenza italiana, Matteo Salvini, ha criticato l'organizzazione di Dit Tudestjes che salvien migranti e la mar mediterranea e portien quels in Italia. Blers de quels migranti giaien silsuenter in Germania. Usche dice che Berlin sostegne tale azione di salvamento, nae la Germania ne gindrecht de trameter en avos migranti in Italia. Il dretch d'asil europeic prevese en sasetz che migrants pon venir transferits en ils paiais, sur el qual els en arrivats en la Union Europeica. L'Italia blockesce già pli dic tales re-extradizions. En il Balticum an ferm stemprats cum plivia intensiva cejuna almain duas unfrendes. En la Lituana è vinicetà ina persona sot ina planta d'argida, en Letonia è ina persona morte poquaca parts de din baiec encrudades en semen. En omes dus paiais en per part passa 5 milicesades stades senza elettricitat. Ord wacht per tuchades en les regions a la costa de la Mar de l'Ost. Tant en Letonia schoer en Lituania aida inundaziuns ed interruptions del traffic. Meteorologs discuren de din dels pligrevsten prats dels ultims ons. En Polonia combatten las autoritats al moment encunter ina alga toxica. Als ultims dies ein in Strach passa 4 tonnes pesch scrapats orde din flum lateral de la Oder, uschie las autoritats de l'aua. En ina parte del canal sei la concentration del oceanum nada alga de dauch crescide massive mein. Dennoch las autoritats producesche l'expansion de la alga substanzas toxicas che ciajunen la moria del pescs. Per evitar in drasazion es i trander auter veni limitar la flussion de l'aua a la navigazion en il canal.
1: La meteo.
4: Oter maun resti det bel malgra incins nivels, la saira venien quest lumagari pli spes adidat urizis locals. La noce si mardi plovi l'ura savens, oz cresce il termometer sin fin 24 grads, de maun basti l'ura per fin 26.
1: Vias e traffic.
4: En la Valcalanca resta la vietranta molina ad Arvigo serada per vide las bovas ken venides a val.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
0: Affidats ha erdat una festa del Comune ed una festa per inaugurare la nuova pendicolare del Lat.
6: Mit dem Schwiegervater bin ich auf dem Flimsenstein mit dem Feder auf. Und dann, wenn man nicht mehr runterlaufen wollte, hat man geschaut, dass man runterfahren
0: kann. Runterfahren, gut, von einem Partier, da kannst du finden, totes und totes, aber eher am Mund. Tot von der Wahr, eine neue Pendikulare d'Alp, RTR Stadt Allö, per Impressions der Inauguration. E più tard, in questa Mission, du dina Sinclair, eine Reaktion des Victors des Swiss Epic, al duo romanche Barandun, Beli. Elias Tuzeos, Mesnom, Bel, c'è della partita.

0: La domenica con RTR, vai ci trai spesa le dudas. Simply Red e Stars, lo dico qua. E lo so dire qua. Un gran successo per i due mountain bikers grigiuns, Andrin Belli de Sagogne e Fadri Barandun de Sameden. Il duo romanzo, che donna sensazionale, è per la prima volta il Swiss Epic, la corsa estrema da mountain bike su 5 tappe, che è questa tra l'ingiadina 8 e Tavò. Oggi la 5 avle d'ultima etappa è il duo su Silvano Ingiadinais arriva entro il bocco con 5 avles, che è bastato per difendere il maio giovane dei leader del classamento generale. La fin finale in Barandun e Belli guadagna la corsa con un vantaggio di buon 1 minuto e mezzo avanti il duo italiano con Stefano Goria e Davide Foccoli. Terzo inizio il duo italiano Gloele De Cosmo e Jacob Dorigoni ci hanno guadagnato con l'ultima etapa a Tavò. Quando vola arriva il boot, il nostro reporter del sport Andreas Vieland può discorrere con le grandi vittorie emozionali del Swiss Epic, Andrin Belli e Fadri Barandun.
1: Fadri Barandun, Andrin Belli, io dominiamo a dia tungiu vittorie del Swiss Epic 2026, Fadri.
2: Incredibile, veramente incredibile. Ti spiego la prima etapa, con Stefano è successo. C'è crazy e alla fine sono ben contento. Non so mai stato tu e te, Rozzi, Andrin, ci hai oggi buon'ora, non so, sento che bene. Ho da tu e te, non so, c'è lì.
1: Che ho con la medaglia, con la bottiglia e champagne, grandi emozioni, Andrin.
2: C'è, fece grandi emozioni. C'è, stavo piata. Siamo stati in Yamaha con emozioni estreme. Sono stati nella prima tappa, quando sono io al tricomello nel maio giorno, e questa emozioni è molto speciale. All'inizio di ieri è stato molto bello, si vede in quel trico. E non essere stati realistici. Non sono stati all'inizio di ieri, in IFG, non stiamo provando a difendere il trico. Ma non è vero che non ho perso in tic-tic temps, ma è che la fine di un giro è bellezza. Non è proprio messo la base per quella vittoria della prima tappa, non è proprio giù in G, eccellente.
1: C'è molto quella vittoria, quella Swiss Epic, voi fate tutto il possibile, investite il tempo e la preparazione. Io sarei mettere qui proprio il punto culminante della carriera. C'è molto qua.
2: C'è definitivo, io grazie a mi ha mostrato che la sede di corsa di vela. Qua è proprio stato nella più grande fino a mia. Claro, forse il Cape Epic, le c'è in sport, non ti sturi quella corsa che ho, per esempio, c'è lo sono alti il Swiss Epic, e da se vengono in quella corsa è proprio in highlight, in punto culminante della nostra carriera. Per quel che è al day, che ho a casa al Grigion con Scibia Faccia, che non si conosce per il percorso. Qua oggi è stato proprio fece bì da udire e vedere quelle facce che non si conosce, quando hanno fatto il posto in us di quelle assenzioni in sia, che non si dice mai neanche posso avere sciai cialz ti costa stavi la roda sciai da cialz.
1: Gudinia a casa è un PB. Il stroiz a trails che non conosce, veramente, giusto l'ingedina Fadri, non che non conosce mince centimetri, mince metri. Allora con quel pubblico, io sai, i genitori, la famiglia, i colleghi, Adina, stai a giù della corsa, c'è molto qua, che quelli sono Adina stai fe da te.
2: Ah, che vero tutto per me, perché sono queste persone che sono state qua, due anni passati, che ci chiedevo se tu, e non so se sono state qui, se tu, se... Ah, tutto quel sem, c'è che vero per me, e... Ah, da oggi essere con Elsa, celebrare questa vittoria è crazy. E non c'è plezzo per questo, è il più bello che potesse immaginare.
0: Buongiorno a Victor del Swiss Epic 2026. L'ingegnere Fadri Barandun e del Zur Silvan Andrin Belli. Questa sera donina l'ora moneta del duo romanzo e lascia in revivere l'intera efna epica sur sendes e trails da casa, qua è giusto l'ora da voci an varan su nilas medaglias e trofeas.
3: Dal VUS, al PULS, dal Sport Regionale.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Dusi ades gratulainots. Scoprim con saluts, c'è ben c'è la posta. E l'ora in plena speranza, il resto dell'emission, con tutto il giovane spontaneo. Se volete gratulare, giubilare, giubilare, dal 23 di agosto potete farlo via telefono o via WhatsApp. Non c'è tempo a vondo, non c'è fin corpo a salire. E tutti i giubilari hanno la chance su due buoni del buon in giardino, scuola. E lì sto zio al microfono, allegra. Il primo giubilare che noi presentiamo è Silvio Albin, da Trun, di 75 anni. Per il Sar Silvio sta scritto qua, car Mario, car Bab e car Tat. Se a tanto ciò non si decide, ma tre anni più giovani che l'introduzione della renta della AVS. Nasciò il medem anno con prominenti musicisti come Phil Collins, Sting e il bassista The Queen John Deacon. E malgrado che ti è definitivo busso nio il medem talento musico, come si nomina, sapeva ai tutti i modi che c'è bene da te. E decì ai si era venuto. Nas gratulain da cor a ti, den graziain a ti per tutto il bien che fas per nus, saggi qua e pels buns bersai del grill ni per il supermarcai truc de viaggia. Stai interessaus e legers co quai che ti eis. Cos je vus, venien da tia melra mesadat la rita, tes dus flots Afons Pascal e Donat, con Adriana ed Elisa, las beadias Luana e Malea, e budem li da il ciao Heidi e giat Pepsi. E la musica, quella ven da Joe Cocker, with a little help from my friends, per 75 anni Silvio Albin, da Trun, non ci vi già in tutto il buon.

0: With a little help from my friends Joe Cocker, Dudi per Silvio Albin, the Trunciots, Zetanti Cinciolons. And now, quai, vainem Dudi, oz perel, no vainem zer Dudi in salute, ciascun de la cupine perel, ses collega de tennis, Erich de Curtins de Trun, anza oz raggiunt.
1: Oda, meu collega de tennis, o Silvio Albin, si sa tont tunava na telezi, no denan zem un cupinare.

Casa Badun da Lax. E l'ora va in a sonimo per altri splets per Hans Artiser da Lax e qua è il seguente splets car bab Hans non sgratulaina ti da cor di vijan buona sanadat tut mo il bi e bien non scherzain tai da tut cor tu qua e da ambiada pli di vijan a ti ti adona brida Angela e Monica Alice Beat con Simona e Danina. La musica plazzata per 86 avel da Hans Artiser da Lax, quella viene da Mesh, Ewige Liebe, ci vuoi dire, e no, tutto il buon a Hans Artiser.

0: Blink of an Eye, Damien Lynn. RTR, cooles Gratulations. 0800 20 20 530, el Nummer per gratular live al radio e del Nummer in giuci di sosa. Pronta, Letizia de Plazes de Surain. Allegra, dona Letizia.
1: Buonasera. Io gratulerei alla mia beati Leandro de Plazes, che rivitesse su un vic, a festivesse al studio sons, a gevisela del tuo birn, o a vantò buona sanadat. Abbia piacere in scuola e con il suo hobby da dare bella poi.
0: Ed è domenica, vuol dire, alla liber? Fallo un paio di festa?
1: Ok. Si c'è il fanno i sogni.
0: Alla dodì fin già, ce l'ha dato in telefono, Leandro?
1: No, io ho scritto in SMS, ma io non ce l'ho.
0: Sì, in visita, ok. Una torta, c'è pensa, c'è la torta prediletta da Leandro? La petta preferita?
1: Oh, c'è il gref, io sapevo, sono abbiato in Schwarzwald, alzo la torta di io.
0: Dal Gottmeier.
1: Modo cioccolato, cioccolato.
0: Ok, no, speranze che può fare una buona festa, forse teile la giusta musica, perché c'è la nonna Letizia de Plazes a plazzare un giovus, fic concret, traufer con schmutz, Nadine.
1: Yeah.
0: Ok, dona Letizia, una bella domenica.
1: Grazie, Simeon.
0: Grazie.
1: Addio. Addio.

0: Schmutz Nadine Traufer hat schon da quai per Leandro de Plazes de Sumbiciaz al du de Javel Anniversari. Se vuol aver plazzar qua musica per vossas giubilares, vos giubilars, cun saluts live, per far qua via 9-800-25-30, cun la chance per dus bons per bon termal a scuol. A Brail, fai no las prossimas gratulazions, o i venien de Brail, las gratulazions, al gratulant Marcelino Fluri a la parata, allegra.
1: Bien di, e buonasera.
0: Buonasera.
1: Io gratulato Guglielmo al Tilvio Albin de Tron, sentivo si a tonta ciunava il Natalizzi. Normal faccio qualcuno in SMS, con in WhatsApp, la demon, a Bruon Walter Ciao, sentivo si a tonta ciunava il telefonescio in agada. L'esiovità del tutto bien, con son buona sanità, e chi mondi poi in Cunel. Poi è sesso quello che ho level di. Noi conosciamo da più di di John. Nu sei ein Stein, wenn der 1990 ist ein Stein zusammen in der Superstande der Club der Hockey. Er ist, wenn der Quindy John sagt, du auch, als Elvin News Präsident, als wenn der Klostal ist, ich stehe jetzt Budi exakt, aber dann, wenn der Junta getrennt uns, als Elvin News als Präsident zu enter. Und er lehrt, die umwirren, er ist Club der Hockey tot, er lehrt die Julau, das wäre fast. In zwei Badini giù la velera di ne d'antun. Se c'è figlieva, l'ucol mava con le zamboni, ne che l'era giù batteva noi, cui auto smaccava noi, ma ve le sbande che rompevano. Un po' da to, figlieva.
0: Ed è interessante, non vanno avanti fin già d'udì, c'è giunto la cupina, vanno d'udì gratulazioni, e non vanno in preis, c'è appunto il jove tennis, il jove sapara, er fin già lunch, o a jova lunch hockey, il spara un buon spirt, e c'è non vanno er in preis, e c'è il nuovo sa cantar?
1: No, jetzt alla Dina di. E la Dina di, quindi domandava, non to help over il tron, qui deva un elpi baul, c'era la Dina muscolast, sai buccia nimpli, a Dina di cantar quest'asti bo, na quest'asti verma in bo. Per questo io che stavo a cantare, qui alla Dina di. Ma per cui non erano da compagnia, ne c'era. Per tun sie niemand schon, forse wir nicht verliehen, aber komporten
0: nur. Komporten nur. Okay, e la canzone già visata quasi un paar in Inspiration da forza cantare da più, il cor vir il tron.
1: Yeah. Eben pro calgeva, el sei bui in per cor vir il tron, ma ci stiamo già visata una canzone da cor vir il tron. Aber quel dati è pupli schon in peron.
0: A tron su teligi, un grand classico. Ok, vai, Silvio da. Albin de Trun, 75 anni, oggi viene in preis bleres robes di questo giubilare, fitch interessante. Ser Marcelino, grazie del per telefono, una bella domenica.
1: Grazie a lei, siamo
0: grazie. Buon dia.

0: A Trun, Zotel Iji, centà dal cor viril Trun pel giubilar Silvio Albin. La Trun ci ha azzè tanti cincions, no vain, lo dico, in per aneddotas, tante rotte, c'è hockey, vain una grande rola, tennis, io vain una grande rola. Al sai un buon spirit, ma al non sapce cantar. Se leivet partir aneddotas de vostres giubilares, de vostres giubilares, als vain ci trais de vos, ci lura po quist esser vos palc. Nola accent, vain ci cinc trenta, e ripet, nola accent, vain ci cinc trenta.
1: Per vos, con vos.
0: Is in clear? Nabe telefons possible, ma WhatsApp o SMS, quel numero può dare mosh vel dar tras. Al telefonin RTR 079 200 70 07. Vos WhatsApps, vos SMS preleana in vos nom ed er las jubilars ci sorvenien quelles gratulazions an una chance sun dus bons pel bon ingedina scuola 079 200 70 07.

0: Justin Bieber, Daisies. In den Lünen, die erlebt RTR. Das Gratulation ist als Weinschitreis. Der Wurst. Rosmarie Brender, auch noch ein Apparat. Per gratular. Allegra, Donna Rosmarie.
1: Allegra, Elias. Ich gratuliere Pugin a Mario Ivani, den 79 Avel. Ich wünsche dir tot bien, und den Grazian del Fitch, per quel che Fabia Turvex per me, aber in Summe bia Allegra in Tem. Se ich con Elni, con sia Donna, wo ich trage nur, ich mo con Allegra, con sia Donna. Allora, sai, io vuoi l'autoron che noi veniamo in tutto, vado che lui fece una gratulazione, perché l'autoron a lui in radone, di salo nuot non che lei si inviati.
0: Also, il va allora si inviati, qua è il planesà fin già?
1: Già, mi c'è caso vanno il due spilons. Allora, vado che lui fece per uon, in salo bo, si appostire l'autoron. Sì, ecco.
0: Già, da er in a feste quistan quasi per celebrar ossa avant che va da vent.
1: Oh, nus buin forse lucera forse in glas vina fi gen in viva. Aber nus wenns kultur ne lo lauter on fi gen de lula grande fias.
0: Ah, ok. Bundsplans.
1: Sto dine combina.
0: Ok, Mario Ivani, gewisch de musica, gewisch italians.
1: Ja, ich bin schon Venus, du bist in Italien, quei bien.
0: Adriano Celentano.
1: Ja, Eugenio.
0: Un albero di 30 piani. Donna Rosmarie, grazie per il telefono e una bella domenica.
1: Ja, yes, sono milionde, grazie a lei.
0: Grazie, addio.
1: Addio, ciao Elia.
2: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

Un albero di 30 piani, Adriano Celentano. Dživža per Mario Ivani de Ruan, ci ozze tanti novons. Ci vuoi essere domani per Dživžs? Forse viene di mente in cinci ozze, il 23 del vostro anniversario. Ci loro potete telefonare, 0800 20 25 30, il numero del studio RTR. 0800 20 25 30. Un per momento veniamo qua, per celebrare, giubilare e giubilarsi.

Clandestino. Calypso Rose, Manu, ciao. Qua adesso passa l'una e l'ora delle gratulazioni. Noi abbiamo in WhatsApp. C'è un nostro player in vostro nome per Sandra Bass dall'Ax. Noi volessimo gratulare a Sandra Bass dall'Ax. E ci vediamo bene. Buona sanadata. E a Edina B. Date in telefono per mirare va con tate e tate da Surain. E grazie al per suo enter. E ricordiale gratulazione a tio fragio malin René Buchli. Cars auguri a vos dus, Tony ed Elisabeth Bass. Cervo vesse tiente gratularemo last minute. Non vedo un palo qua. Per esempio in flot WhatsApp. 079 200 70 07. Con chance per due buons per la persona che indicevate.

0: RTR Dumenge 23 de vost cu las gratulaciuns. No, trainamo la sort qua e curunain, as poi dir un pa, la victura, la victur. O si venes la persona ci da sto per l'anniversario era mo celebrar de sonir dus bons pel bon di na scuola. E qua è Mario Ivani de Ruan, ci ha 79 anni. Di vigen cu bons. Bler plajair. In nome di RTR, la gratulare a tutte le giubilari, a tutte le giubilari di Dots, d'accordo, e di domenica, e di un dì fitto agreabile, e speranza, passantava di voi di tenor vostri vissi. Le stesse cose, sai, quelle grandi o piccine feste, blera, opaca compagnia, con vostri tratti prediletti, o semplicemente su un coccio e Netflix, e di vostri dì, e speranza, e quel dì tutto tenor vostri vissi. Tutto il buon, in nome di tutta la squadra RTR. Cosa è stato per intanto da noi? Elias Tuzias, mio microfono. Al microfono! Grazie per l'attenzione. Fate un bel domenica di dire, amici, e non so di dire. Las cinch, arce.
1: RTR, las gratulazioni. Il suo intermezzo di der RTR. Con scoverides, hits, e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

RTL. Musica non-stop. Kommt sempre verz. Scoverides. Ehitz.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Tuzaun es evnicetat duas ulteriures baras suenter l'incendi grond, de ginas persunas valen plisco sparides. A Victoria romance al Swiss Epic, al duo cun Fedri Brandun ad Andrin Bailey, gudonien la cursa d'etapas tras al Grigiun. De pli de quels temas ad a Laura, dati os en las novitats de las duas. Al microfon per vos e Corinna Schmidt. Buonasera. Suenter l'incendigron a Tuzaun an incendant ecce talas barras de las duas ulteriures persunas sparides, quai comunicesce la polizia centunala. Ulteriurs sparits na detia bec. De las cinc persunas che valivan oriunda main sco sparides, aia ina pudi venir localizada già pi baut. Malgra che il baiec è per part periclitada cruda ansemen, aia lentir obiect entant pudi venir intercuri. Ir, beve la polizia già informata vart al chat de duas ulteriures baras. La bilancia dell'incendio da venerdì notte è con quai 4 morts ad oggi blessats. La procura pubblica e la polizia centunala investigation vinavant de vart la ragion per l'incendio en il baiec con usteria a pliras abitazions. La Val Calanca en il sit del Grigiun resta vinavant becontangible per helicopter. La via tras la val resta serrada suender capiras bovas eran venides giù. Per tuccia è il trajekt trantach Molina Nord ad Arvigo. Las autoritats grigiunas volen decidere de maun cura che la coaliziun può puspevenir averta. Las bovas eran venides giù l'emna passada avevan isolà la val. Per segerar al provvediment an las autoritats entrizza in a punt aviatica. In Polonia combattono le autorità al momento incontro in alga tossica. Als ultims dies ein in Strach passa 4 tonne pesce crepats or del flum lateral della Oder, uscia las autoritats de l'aua. En ina part del canal sei la concentration della uscinumnada alga de dauch crescida massiva mein. Dennoch las autoritats producesce l'expansion della alga substanzas toxiques che cejunen la moria de pesce. Per evitar in der Resezion es ist trander auter veni limitala flussion de laua a la navigation en il canal. I dank der il Sport, surpreise al Swiss Epic, al duo cun Fedri Brandun de Semeden ad Andrin Bailey de Segogn, gudogne la corsa de teams tras l'engi di notte a Tavau. La plaza cinc der la cinciavla etapa de dots aber sti per gudognar il classement general. Ils dus romans kan a partir de l'anciate porta al tricomelen an contengi l'arrivada a Tavau con in retard de bun ine minute sin ils victurs al duo italian Gioele de Cosmo a Jakob Dorigoni. Fedri Brandun ad Andrin Bailey gudognen uscì al Swiss Epic con in avvantaggio de passa in minuta a mezz.
2: La meteo.
1: Oggi domani resti dei bel malgrant in snivels, la saira vengono quest'ora magari più spesa di dat orizis locals. La notte si mardi plovi l'ora sevens, oggi cresce il termometro sin fin 24 gradi, domani basti l'ora per fin 26.
2: Vias e traffic.
1: Se in l'autostrada a Tredis in direzione Cuire dati colonna trander Ciran via la Mala, scoer trander Rottenbrunnen a Rechenau. Jede quintar con 15 minuti de pli temp. In direzione San Bernardino stagna il traffic plinavant trander Mesocco Nord del tunnel de Gei, ad en Val Calanca resta la via trander Molina ad Arvigo serrada per via de las Bovas.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Tuzan vini chatados ulteriores barras fent l'incendi grond, negines persones valen plisco sparides. Ad ulteriore victoria a Leger, la mountain biker svizzera, sina frai gudogna e enil cross country. De pide quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las trais, al microfon provus e Corinne Schmidt. Buonasera. Senter l'incendigron a Tusaun an incentat eccetà las barras de las duas ulteriores persones sparides, quae comunicesce la polizia centunala. Ulteriors sparits na detia bec. De las cinc persones che valeven oriunda mainsco sparides, aia ina pudi venir localizada già privaut. Malgrat che il baiec è per parte periclitada cruda ansemen, aia l'entir objekt entant pudi venir intercurri. Ir, aveva la polizia già informata vart al chat da duas ulteriores barras. La bilancia dell'incendio da venerdì notte è con quai 4 morti ad oggi plassati. La procura pubblica e la polizia centunala investigation vine avanti da vart la ragion per l'incendio e il baiec con usteria a piras abitazioni. La Regenza Grigiuna ha intanto esprimisi a consternazione e tristezza su ente la disgrazia a Tusaun. Ella admette sia sincera condolienza als confamiliars delas unfrendes a Giavigia plera forza, scrive la Regenza Grigiuna in una comunicazione. A madem temp engrazia ella a tutte le forze d'azione del Centun, la Vishnanka, persone ed organizzazioni per loro engagement exemplaric per l'incendi disastroso del venerdì notte. Irgendwann il Sport, Surprise als Swiss Epic, al duo Romansch con Federico Barandun, das Meden ad Andrin Beli de Segogne, gudogne la corsa de Teams tras l'Engie di Notte a Tavau. La Plaza Cinch, der la Cinchavla ad ultima etappa de Dots, aber stieper gudegnar al Klassement General. Ils dus Romansch kann a partir de l'Enchate porta altri comellen, an contengi l'arrivada a Tavau con in retard de bun ine minute sin ins Victurs, al duo Italien. Gioele De Cosmo e Jacob Dorigoni. Fadri Brandun ed Andrin Bailey gudognen usci al Swiss Epic con in avantaggio de passa in a minuta a mezz. A nostra Steinteril Mountainbike, dus dies vendas ihr Victoria en il Short Track alla Svizzera sina frei e gudognala corsa della Coppa Mondiale en il Cross Country a Leger en las Alps Franzoses. Scogial venerdì a ella de novo main triunfa avant la campionessa mondiale Jenny Riesfetz della Svezia per la Tour Chiesa e si al secondo double de questa stagione. L'ulteriore Svizzera Alessandra Keller è venida quarta.
2: La meteo.
1: Oggi il mondo resta di bel malgrado i nivelli, la sera viene questa l'ora magari più spesa di dat orizis locals. La notte si mardi plovi l'ora savez. Oggi cresce il termometro sin fin 24 gradi, de mondo basti l'ora per fin 26.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 in direzione Cuire, dati colonne tranter Tusan Sit e via Mala, scoer tranter Rottenbrunnen a Rechenau, jede quintar con 15 minuti de pli temp. In direzione Samenardino, stagne al traffic pline van tranter Mesocco Nord e del tunnel de Gay, scoer il tunnel del San Bernardino. Aden Valcalanca, resta la via tranter Molina ad Arvigo Serrada per via de las Boves.
3: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verts. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

Musiker Berlinisch Gardin. Wer dai? Per mai. RTR. Per vos.

0: Las novitats de RTR.
1: A tusan vini ceta duas ulteriores barras sventer l'incendi grond, ne gines persunas valen pisco sparides. Ad ulteriore victoria a Leger, la mountainbiker svizzera sina frai gudogna e en il cross country. De pli de quals temas de Laura, dati os en las novitats de las quater. Al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Buonasera. Suenter l'incendi gron a Tusaun an incentant eceta las barras de las duas ulteriores persunas sparides. Quai comunicesce la polizia centunala. Ulteriors sparits na detia bec. De las cinc persunas ca valiven oriundumens co sparides aia ina pudi venir localizada gia pli baut. Malgra ca el baiec e per part periclitada crudar ansemen aia lentir obiect entant pudi venir intercurri. Ir, weva la polizia ja informada wart al chat de duas ulteriores baras. La bilancia dell'incendi da venerdì notte è con quai quattro morts ad oggi blessats. La procura pubblica e la polizia centunala investigation vinavant da wart la ragion per l'incendi e nel baiec con usteria a pliras abitazions. La Regenza Grischuna ha intanto esprimisi a consternazione e tristezza su ente la disgrazia a Tusaun. Ella ammette sia sincera condolienza als confamiliars de las unfrendes a Gevigia blera forza, scrive la Regenza Grischuna in una comunicazione. A madem temp, angrazia ella a tutte le forze d'azione del Centun, le Vishnanka, persone ed organizzazioni per loro engagement per l'incendi disastrus del venerdì notte. Con quai all'exterior, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky refuse de novo main elections novas durante la guerra. Elections fissien in a grande rischia, el dic, tenoch l'agentur de novitats AFP. Or davant eran las pretensions por fa elections venide speeded out. L'anterior ministro de defensiun, Mikhailo Fedorov, aveva pretendì che l'Ucraina stoppia accettar in via de far elections malgrà les attacces russes. Per vide il dretch de guerra, nai bec pli da elections in Ucraina de piel 2022. Les ultimes elections regulares angilieu al 2019. La Russia mette per quai en domande la legitimitat de Zelensky. E dank der Sport, dus di suenter se Victoria en il Short Track, alla Svizzera sina frei e gudignala corse della Coppa Mondiale en il Cross Country a Leger. Scogial venerdì, a ella de novo main triunfa avant la campionessa mondiale Jenny Riesfetz della Svezia, per la Tour Chaisa esi al secund double de questa stagione. L'ulteriore Svizzera, Alexandra Keller, è venida quarta. E anche per il Balapé, in la Super League hanno gli Young Boys guadagnato la partita contro la squadra promovida Vaduz, quai con 4-2.
2: La meteo.
1: Oggi il mondo resta di bel, malgrado in 5 nivels, la sera vengono quelle l'ora magari più spese di dati turizis locali. La notte sin martedì plovi l'ora sevens, oggi cresce il termometro sin fin 24 gradi, la mondo basci l'ora per fin 26.
2: Vias e traffic.
1: Si in l'autostrada a 13 in direzione Cuira dati colonna 30 Tusan Sit via Malas, co er 30 Rottenbrunnen a Rechenau e da quintag con 25 minuti de pli temp. Ulta da quai stagne al traffic 30 Cetras e Sergans. In direzione San Bernardino dati pli navant colonna 30 Nuffenen del tunnel del San Bernardino, quai sin 2 km. In direzione Cuira stagne al traffic 30 la via del pass del tunnel. Adela Valcalanca resta la via 30 Molina a Darvigo Serrada per via delle Sbovas.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR. Uns cubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

listen. And I know you think I'm happy all the time,

musica. Berliner Stadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simple Mind. Per tutti.

0: Las novitats der RTR.
1: A Tusan vegnitche tados ulteriures baras fenter l'incendi gron, negines persunas valan plisco sparides. La Valcalanca è vinavant isolada, la via resta serrada fenter las boves de l'emne passada. A Damaun vegni puspedec bel con incins urezis vers Saira, quetter maximalmein 26 grads. De plide quals temas a da Laura, dati us en las novitats de las cinch, al microfon provus è Corinna Schmidt. Buonasera. Fenter l'incendi gron a Tusaun an ins entant ecce talas baras dalas duas ulteriures persunas sparides. Quai comunicesce la polizia centunala. Ulteriures sparids na detia bec.
2: Ina dalas cium persunas che valevan sco sparides agi ins dia localizau pli baul scrive la polizia. Schon la sonda an ins flau duas baras el bagec cai per part per clitaus de cordanzemen. En todansem flau è la casa de pliras abitaziuns quattro baras. 14 persunas avevan saviu abbandonà quella venerdis durant el fiug. Oggi delas ein venidas blessades. La region pel fiug è un bo clara. Las investigaziuns continuation. La regienza grigiuna exprimiu saia consternaziuna tristezia suenter la disgrazia. Ella condolesce alle famiglie delle umfrendes e divise biara forza in quelle ure tristes. Il medemo menen grazie è a tutti e a tutte che stai in azione durante l'incendi. Florian Mon, redaktion Quera.
1: La Valcalanca en il sit del Grigiun resta vinavant be contangible per helicopter. La vietras la val resta serrada suenter capires boves eram vinides giù. Per tuccia el trajekt trantach Molina Nord ad Arvigo. Las autoritats Grigiunas volen decider demaun cura che la coaliziun po puspe venir averta. Las boves eram vinides giù l'emne passada avevan isola la val. Per seggerà al provvedimento alle autorità indrizzà in appunto aviatica. E con quai all'exterior. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky refusa de novo mai elezioni nuove durante la guerra. Elezioni fissien in una grande rischia, al dit noch l'agentura de novità AFP. Or davant eren las pretensions per fa elezions venides pli de daut, l'anterior ministro de defensiun, Mikhailo Fedorov, veva pretendi che l'Ucraina stoppi a cetar in via de fa elezions malgrà las attaches russes. Per vide el drecce de guerra, nai bec pli da elezions en l'Ucraina de pil 2022. Las ultimas regularas angilieu al 2019. La Russia mette per quai en du monde la legitimadat de Zelensky. L'aders dacht en l'Europa agescen adina pli aggressiv en EM Museums Schwitzers, quai rapporta la NZZ am Sonntag, ca sovegni in vista en in rapport bec publiciada l'autoritat de polizia de la UE, Europol. Ils delinquents rompien portes e vitrines adina pli sovens cun sigirs, moins u charge explosiva. Ils investigatours observeschen la tirs reiz de la criminalitat organisada. En Svizra è si ultima main veni engula ures cun perpendiculs a Le Locle e munaides antiques a Lausanne. La preda sco ures vignen sevens dimontadas en singulas parts a l'ura vendits sin via illegala. En autors cas pretenden als delinquents de nesta liberaziun. Irgendwann il Sport Mountainbike, dus dies fände sie Victoria en il Short Track alla Svizzera sina frei e gudignale Kurse della Coppa Mondiale en il Cross Country a Ligé. Scoglie al venerdì eila de novo mein triumfa avant la campionessa mondiale Jenny Rieswetz della Svezia, per la Turicaise è sie il secondo double de questa stagion. L'ulteriore Svizzera Alexandra Keller è venida quarta. Trils Omens nei Beach bestieper il Podest, mehr Schweizer Evni Matthias Flückiger sco Sisavel, guadagnale Kurse ein Franzos Adrien Boischi. E dank Tril Balapé en la Super League an els Young Boys guadagnale partiden contra la squadra promovida Vaduz, quai con 4-2. IB e con quai alla testa della tabella con un punto de plica Lugano.
3: La meteo.
1: De man resti det bel malgrantins nivels, la saira vengen quels lura magari pli spese di dat urizis locals. La noc sin mardi plovi lura sevens. I ven pus pe pli ciaut, cun fin 26 grads en la region de Coira.
3: Vias e traffic.
1: Sin la strada a Tredis, in direzione Coira, da ti colonna trantar Tusaun, sit a via Mala, sco e trantar Rottenbrunnen a Rechenau. Ulta de quai, stagna al traffic sin plirs trajects trantar Cetras a Sergans. In direzione Bellinzon, da ti plin avant colonna trantar il tunnel del San Bernardino alla via del Pass, aden Valcalanca, resta alla via trantar Molina ad Arvigo Serrada, per videlas Boves.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
5: Fidats. Quai es bein simple mensch flem?
6: Na, jo quittel bu. Also, per me es isch go in a pinche distanza. Scheio son ciu flem, es isch tut, metod bi al jeu, dat bi a da fa, e geu es isch an tic sco. Elles montagne sank.
5: Quai dis una abitante da Fidats. RTR es stata löper sentir il puls de vart con la tesa. As respostas du dina quai gis te scoprim. E l'ura ens dedicai una moneda de moda profonda cul Swiss Epic in gio ci sono nude scrittes almain dus istorges de success romances. Romancia, becce passantai per la domenica saira con no, Elias Zuzeas al microfono.
4: RTR, dalla da mão, alla saira.

0: Sabrina Carpenter. Espresso. RTR Domingos Aires. Forza vai du di qua, de mezzodì. Forza ist ein zweiter Staat, so Staat. Er hat das grande Fest, ein Fidatz. Per inaugurar la nova pendicolare de Lat, e del Comunin, con si es chasas veglias de Leines Stadt Plein Lot. Quart ora però il mezzodì, ein Fidatz. Ci stamo in la Fraktion Pitschne de Flem. Nossa redaktura Nora Pfister è stata la cerce de respostas.
1: Ci camira de Flem in si, vese in per casa si la spunda so del crab de Flem. Quei è fidatz. Con in center nu kins vese un clavaus vels a casas de purs. Pi baul in vich nu a kils gualzers eren vini vitir, avevan portau il tudes cel vich. La finala è lu tutina il rumonch pu spesa mesa tras. A co vesi io oztir las abitontas ad ils abitons de fidatz. Con rumonch vigna un discureu.
2: A Fidatz va il Romansch a perdere, proprio. Nus els vigins essen la soletta famiglia che discurin cul su fons Romansch. Ia è un iot che è i piveglia che gni dà una voce a Fidatz che discurin è un, aber na la grande parte che ho tu dest.
3: Io crei che ves piviars che se vessen Romansch che ogegin forse nicca cionci pubblici biar Romansch, aber schen da ceva en auden sine puspei Romansch e Fidatz.
4: Ich meine, kurz kein Kanuschel der Fidatz, Johnson schon ein Biaromansch, aber ich dachte, der kurz kein Bock. Kein im Piktosch, kurz kein Vinyl der Turic, nicht hier sich auch. Der kurz kein Lung halt Bubli.
1: Adidat den Tone Personensko Andrea Binkert.
5: Also, ich war ein Prioromansch, per quei ke eida schon, in Pers, e Familias, ke Johnson Romansch. E quei schon, cool, e kurz, Schuchins Autists della Posta, als Maschinists della Posta, was schon schon eh in Peramonche, quai schon cool.
1: Ella stagia de Pimpero unser Fidatz, schko è un biars Autors. De colu isi Fidatz sta.
6: Ja, und quelle Casas und de Pibaul, dils Purs, quelle Casas Pivelias, de Len, quelle Strelias, l'architettura. Naturalmente, wenn wir in der Casa der Vacanzas, poi sauda naturalmente in Gvitir, aber quitt, wir sind auch ein Tick in Zentr, che proprio quals de Fidatze und se sente sempre in Venke der Casa. Naturalmente, la Servista è in Valencia.
4: La Natura, che sono che è buona in Marcao.
5: La Vista è Fetschpialla. Già, è dat cools vicines. Il è un tic pliro e sevel sco ciuflem.
1: Tir fidatz saude ju cleon de sceia che giai pia daul. En tot viven 160 persone surone la fracziun la pi pince de flem. La mesa dada la populazione ad enter 16-64 ons, aradun 60 persone en pi veies. Jolanda Schmid habitesce us de pi 25 fidatz. Vinida è sella per la carezia. A parella dati i momenti tipici per il defidaz.
2: Quella scargata del craft da flem. Qua in agaglione, qua è proprio... Qua è sauda te affidaz.
1: Ad esci da bia abitazioni de vacanzas, ad escia in roche persunas che in mo affidaz durante in cert temps, quei sentimenti cuminonza, quel detti scione nel vicet.
7: Authentic, regional.

0: In gener sensation, meina granda surprise. Als mountainbikers indigens verdriberen dunde sa meden ed andrin belli de sa gogn, an godognaco stan al Swiss Epic, la corsa extrema de mountainbike sur cinch dis, c'è manader c'è traslinge di nota e tavo. Als matadors locals, an godogna moda souverana la prima etappa cun partenza e böt alla punt, ed a spö col prüm din un anna pü dat ordel man il maio jaune al tricot dels leaders in la categoria d'elite. La fin finale al duo romanche triumfa a quella corsa con un avantage de bun 1 minuto e mezz avant dus duos talians. Nos redaktur de sport Andreas Vielant a in cinas uras de vola corsa discorriu moni a quels grands victurs al duo Sur Silvan in Gedinais per verre moni ad in a vos in quell'efna de success plein emozions.
1: Vertrieber Andun, Andrin Belios, kun in Chinesures, Distanza, Victurs, del Swiss Epic. Due meli avventesisie Realität, ja, sam etravone in Siemica, aius Orts, ke otavau propien Vigur. Gudinjainega, quella Kurse, Gronde, quella Kurse de Prestige, al Frappin, des so Didel Cape Epic, Vertri, tje monte koi.
2: Es ist incredibel, che es war manchmal ein Sommi e zeva la prima etappa già vans guadagnò e pigliò questo maio giorno, che è già stato così grande e emozionale, e questo di arrivare qua in Davos, scoprimos, è il più grande che abbiamo fatto in questo sport per noi.
1: C'è una stata per emozioni, quel momento che si è venuto sulla linea dell'arrivata ad in sa ose dominiao, perché la corsa è fin per sulla linea dell'arrivata, in sa di una capitanza c'è, tanto in quel momento che si è venuto, o sei capitano a te?
3: Nein, es ist auch Emotionen, viel bei alles. Nur wenn auch mit uns die Alarme selbst. Quei war ja schon in der Kurse, der Velo, meine, in general, wo noch mehr. Quei muss es schon gehen, es ist viel speziell. Das ist wie, wenn ich auch in der Kurse, nicht in der Stadt der Kasi, in der Patria, quei proprio Bellezze. Und wenn du in der Kurider, quella ein Kilometer, wo all'arrivata, da draußen aus, il Retard, ad lui al dice già ben coi tonge vu sveise e lui vende realizzato già ben o sto semplicemente un equal via d'asfalto un con 50 km l'ora in giù a lui vende
1: vu se es omis dus per la ottava ga al Swiss Epic per la prima ga an semen es un tonne schon per ti an semen al Cape Epic c'è monto se coi concrete sia una vittoria de Gudignà sia in una corsa da etappas in una corsa epica.
3: E quel monte fece bia. Il Swiss Epic è il frappino del Cape Epic. Il Cape Epic è l'Africa del Tico, il stato di Rantic. Dur con la corsa, che è ma se entra in Luzon il Swiss Epic. E la valletta sportiva è schon fece alta, in classe in generale. Quei vale, è in una corsa da velo da corsa. Per cui che non sto a turlentire, corso, sur tutto il gis. Asken sbuve in Flevlezien, sto ad ina stavit Londer, ad ina harmonabe in col partenari, entro nusa quei funzionau grandius.
1: A vus veis schau da vos vus grons calibers. Campions d'Europa, campions italians, campions svizzers, la concurrenza è stata fech ferma. Metz la base per quei success veis, questo ins di, l'emprima etappa. Sind quals Trois, Trails, Elengedina, Fadri, Leo noch gesessen da Kase, noch gesessen Kunischis, Mincher Rigis, Mincher Krab. Leo weiss brilliau, und wenn der Leo weiss, sie will uns scheiber ein Samia.
2: Hi, geh so schön. Sie will eine Pümme Etappe. Hi, quisch 4 Minuten, schon weh, wenn's, natürlich manch so ein Stadt Bels, ma, er gehört uns tut's duas, lo, no, wenn's ein Ei, geht auch schon, ist ein Wunder, ma. Ei, kenn uns, wenn's gefällt bein, wenn's fad kurses Clevers, ein Poin Kuncho. Guadagnare questa corsa e scoccia due dita sul nome più grande da questo sport un co e che è in sé incredibile.
1: Ne vende un primo di portais quei maio giorno. Cosa sta a pusai veni co e se sei venita focusata ma rada di per di vuoi se spiarsi un ticket buona me mince etappa d'antona ad ina venita conservai in stupen avantaggio questa si intun con quelle emozioni che se se spopi si udi bain se marain si il di da do si la etappa da dorz.
2: Ma è che non si può fare un po' di più di perché è che può capitare un po' di più in questo sport e se vuoi ir è veramente proprio hai la nervosità che è chiaro ma è rotto quando controllo la corsa c'è anche era possibile per noi e alla fine che quando fatto questo tempo è colto
1: ad oggi è stato in difesa emozionale in una grande atmosfera e giuro della corsa ci è arrivata a Biars con familiars, la famiglia, colleghi, amici, che in quel dia in tu paus genitors, che se avevano busta aerea, più probabile, più nervosa che fosse la corsa, se busta si realizzai questo, con una grande tensione che è arrivata. C'è un monte, qui, Andrin, di quel sostegno e della famiglia, a quelle emozioni?
3: Sì, è stato molto speciale. C'è che sono si dice che mia mamma è probabilmente stata più nervosa che ho senso. Credo che mia sorella, mio papà, è stata molto nervosa. E credo per quello che vai da più due giorni in battere con malcolizia. E quello sta andata, c'è che lo faccio così semplice. Aber ja, es will ganz klein mit Londer, forse bei Bianca nur setz. Quei agit mental, ja, ein Connect con lui, gli agit, per il percorso, quei stau grandios. Nus ven proprio giù, support, ja, bei Bianca tutti als Corriders, nus ven giù, Kollegs con il Megafon, kann proprio clamau a nus, a fagli il Poschen, ja, quei dat schon alles.
1: Die è un successo completo per la famiglia Beli. La sora, la Pierina e il papà Rolf vengono a partecipare alla categoria Mixed ed è venuto il podest del classamento generale in terzo piazza. E grazie a voi da voi che vi siete messi insieme un po' al plan di allenamento.
3: Sì, ecco, faccio niente gloss, sto già qui. Però sai che hanno dato il meglio alla preparazione, c'è che avrà un po' più ottimistico che qui veniamo bene. Mia sora sta già che ho trovato, c'è che c'è che per tutto il percorso allan conoscevo che ho trovato cioè mince troc mince crap mince rigis c'è i vau semplicemente che provavo da dar tips da anche che si plan da rama e ho sbudget mince di c'è che sto fan i con dis che sto in livello e è cioè più semplice che qualche straccia al fin finale vale da server sul sito da vello gli allenatori fai le spedale lo fanno sempre fece behind reach e quei anni li faccio allora è piacere vedere di con bello quindi naturalmente più importante per se vi prestare e sono molto contento che ha tungevo per una buona prestazione per altri
1: Victors in tutti quel che contongono che è quella linea dell'arrivata tantono le grandi Victors le champions e se sono voi con il miglior tempo durante quel giorno e in sai più funzionesse grandios quei due belli barandun Fadri forse projekt per avvenire, che già è forse in Autoron, poi pensiamo alla partenza, forse una volta è l'Africa del Sud, del Cape Epic, insieme, vi sono fatti le ponderazioni?
2: Ma è che non si pensa visto che funziona. E potrebbe già essere, questa non è stata l'ultima corsa insieme. Il
1: plan che si fa più tardi, o se non si fa fiesta, ci sono un metro a von, questa sera, in una grande party.
2: Ma sono già i colleghi, famiglia, bello dare questo momento straordinario con questo e guardando se c'è bene anche.
1: Adio sai, vorrei fare i minci dettagli, alcohol, vince o della vart, Andrin, oggi forse non è nervoso, non mi il vino, sai qua è?
3: Sì, adesso sono un buon impulito, la bottiglia di champagne che andava all'arrivata, ma per vino si gira una da, non è nervoso, non è un glass di vino c'è questa sera. Claro, è un po' povertissimo, abbiamo detto che stai giungendo il limite, dello sommerante, ma no, non si gira in te fiasta, cioè, la vasca e l'alcol è su divitir.
0: Usce Andrin Belli da Sagogna. E Fadri Barandun da Sameden ci ha guadagnato per la prima ada al Swiss Epic. Ci desi a fin oz a tavo. Non te l'hanno pa' musica ed ho din l'ora. Coce d'estate con l'avventura Swiss Epic pel team RTR. Giusto, scoprossimo.

0: Smooth. Santana, Rob Thomas. RTR sulle Uralie. 5 etappe, passa 340 km e 12.000 metri di differenza d'altezza. Questa è la corsa da mountain bike extrema del Swiss Epic.
1: RTL al puls del sport regionale.
0: Sono effettivamente 340 km, se avessi botto Little Foss. Radon 5 corridori, se corridori sono fatti durante questa Stefano, al viadi della punta fino a Tavosi, le 5 etappe del Swiss Epic. Da prima di avanti, è stato il team in giardina la punta, con l'indigenza di Fadri Baranduni e Andrin Belli. Ed era da prima di avanti in forma, è stato il team RTR, con bab e figlia Rolf e Pierina Belli. Dusiades durante questa Stefano è il team RTR stato sul podest in la categoria mixta. Alla fine, è bastato per la terza plaza nel classamento generale. Davo tutto in tot 17 ore, 36 minuti e 28 secondi sulla sella del mountain bike. A Roman Dobler discorrì con Rolf e Pierina Belli nel boot del Swiss Epic. A Davo.
2: Anche il boot del Swiss Epic 2026 con il team RTR, con Pierina e con Rolf Belli. Prima di tutto Pierina e Rolf, a tirare il cappè. Gratulazioni, termina questa corsa leggendaria sulla terza piazza anche la categoria mixta. Era la medaglia della Epic Legend intorno con l'Oetz. Un bel, bel sentiment, Pierina.
3: Sì, è proprio... Sì. Nous essen, also erst schon loge, ich nus wenn Kanton Geo aus als ja, da was. Da was und ich nus wenn du fach et go Familie. Ja, go Epic Legend Medaille ist für mei. Aber jetzt war meine Medaille, aber mei schon net sich speziell, weil ich ja war ich mein schon uns die Chadina Reporteo go alles set kau als wie Epic et go ihre für mei Dina Indels blieb ja als Moments, ich weiß wie da als Kurier go alle Medaille. Da war sehr coole Emotionen, da das set zu mir schien ist schon ja u speziell, de emotional.
2: Und wie habe ich poi dir Surinon ensemble con Bab fat l'an passà al Four Islands, al Epic in Croazia, l'ora al Mars, al Cape Epic in Sudafrica, is a preparausa sul Swiss Epic.
3: Ja, era schon, ja, in a lunga via. Et nus wein, ier in a via, che nus wein, wana c'è mein Buschi planisau schon da Gigi, e proppi vignevo din a pass per pass, et au la proxima possibile data se partecipa, da sci era quei proppi in biviadi insemmen.
2: Un viaggio sul Swiss Epic ci ha culminato asiada sul podest, due etappe der sul podest, una da terza e una da outgudania. Alla fine c'è tanto il classamento generale, anche la categoria mixta, air terz, vuoi poter essere superbis, vuoi poter essere losch.
4: Yeah, also, seguire è un graziabile su tramen, ma questo è meno di una voce, per esempio Pierina, ad Andrina in Crescì, sì, col velo di montagna, semplicemente il club di velo. Leo ha cominciato con 6-7 anni, c'è una nervosa che sorvegna anni quasi, che vanno con velo di montagna, senza quella base che hanno preuscito bene la tecnica. Io ho cominciato con preuscito anni, parallelo, senza guida di con velo di montagna. È shock, forse qualche di quelle prestazioni non è mai possibile.
2: E di proprio una farda famiglia di imparentese, il bab Rolf sostegna, la mamma Daniela sostegna, e se d'una qui con tutti, non c'è il tip che parla a terra d'Andrin, ci dice il profi, è proprio una bella storia che ho patriato durante questa stemma con Andrin e Fadrici Godoni, un sensazionale questo Swiss Epic, c'è un po' di porter tutto il al maio giorno.
4: Sì, questo è una cosa, il Swiss Epic e il Grigion per Fadri e Andrin, quei c'è mira che è una cosa del HCD, che ad me è un milione scogli di Spengler Cup che è per un'equipe grigionese.
2: C'è influenza?

0: Ciao, che vieni si bene, aber schelo si lungi si trovi in Valencia.
1: Sincere gratulazioni, za recreai bein, e grazie a Fitch, c'è noi un po' di accompagnare il Swiss Epic insieme con voi due.
2: Grazie Fitch.
0: Grazie a RTR.
3: Rolf e Pierina Belli del team RTR, stai l'ander via. Per un ultimo recap della nostra redattura di sport, ci dà qua da un po' musica. Da varto in Evna Swiss Epic e due storie di successo, romances.

0: Il Swiss Epic 2026 es ist storia. Cinque dies de sport de mountain bike sul più alto livello, per la fine una squadra grigiuna romancia ci guadagna la corsa de prestigio les Alps grigiunas. Quai non hai osce data mon mai. Fadri Barandun ed Andrin Belli toccavano avanti la corsa, ben per le squadre de favoriti, ci guadagna de voi cinque dies per questa corsa e senza dubbi una sorpresa. La piazza de podest del team RTR con Rolf e Pierina Belli fa la storia del Swiss Epic 2026 completa. Durante i prossimi minuti andiamo a discorrere un passo da questa avventura con il nostro redattore del sport Roman Dobler e le scoliacono live. Roman, 5 ore sono passate dopo l'ultima corsa, sono le emozioni calmate?
1: Sì, a Kreischanche, le emozioni sono ciao, il pulso è su un livello normale, ma era già una storia incredibile. Quelle le famiglie, Barandoni, Belli, quelle sono patriate durante questo tema, questo sembra una stata geniale.
0: Mm-hmm. Barandoni e Belli hanno guadagnato la corsa, uscendo da un spettacolo.
1: Ma garantì nulla il numero dei partecipanti e delle partecipanti della corsa di quest'anno, la qualità di quelle equipe professionali sono quelle di riuscita ferma sco a mo mai. Quasi tutti i champions dei singles paesi dell'Italia, dell'Olandia, della Germania, della Svizzera e dell'Africa del Sud erano in grigione al Swiss Epic, la concorrenza proprio fitch ferma. E per cui non era questo successo in questa forma garantì nulla da spettare. Fadri Barandoni ed Andrin Belli hanno fatto durante questo tema i scelte Blair in Andretti la fin finale a una cotonia meritata manch al Swiss Epic 2026.
0: Nebbi davanti war del tot pro profis einer squadra romancia per schwaz tot fat e il team RTR con Rolf e Pierina Belli han fat Blair per giard per seguitar.
1: Ma per Bapi, figli, appunto per Rolf e Pierina Belli, alla fine di quest'emna proprio complì un semi, scopart dal team RTR, sun iniz tutt'uenti in quel circolo esclusivo da Epic Legends, che vuol dire da curidurs e curidurs, che hanno fatto parte

0: Alla mamma da tot las quarzas epicas da mountain bike, vuol dire al Cape Etic, e c'è un duasi ad aver fatto e terminare una quarza della serie epica in Europa. Alla fine non è potuto terminare al Swiss Epic Race sul podest, e sono i terzi, e tant Rolf Schwerperina der un tux emozional mensch, da qua c'è un raggiunt.
1: Roman Dobler, ort tia vista, c'è resta da quest'evna sport da mountain bike?
0: Ma schon in prima linea al sport da questa alta qualità e al fatto che il Grigione è una regione o una nazione del mountain bike ci arriva da conguarar cus milders del mondo e resta per mai erces organizzatori a un regie per vida l'ora e della sicurezza just con scurznir duas etapas e garantire scea la sicurezza da partecipantes e partecipants. E l'ora er la grande laur dell'intera famiglia Baranduni Beli in giuce propri genituars, amies e damis con cianzi e parains an sostenutantes profis square al team da DRTR er quai resta però mai per d'un in memoria.
1: Grazie Fitch, Roman Dobler live, il redattore de Sport accompagnato durante questo Stefano Swiss Epic tras il Grigion. Totals contents, ci avevet gust, ci avevamo bondrius, totals contents, totals impressions, ci avevet con un click via rtr.ch.
2: RTR al Puls del Sport Regionale.

con Genesis e il sempre vert Land of Confusion. Es las 17:57. Il Swiss Epic con due storie di successo romantico ed una nuova pendicolare in una frazione di flam. Fidaz. Ci vuol però modina restare un po' da dolce sombriva di flam. Che sono state le nostre storie. Questa è stata l'attualità della domenica sera pro RTR. Elias Tuzeo si accompagna al microfono. Romancia, grazie per parlare. E adesso, fate una bella sera, cominciai bene lunedì e dalla prossima.

0: Il dì per RTL.
1: Ja, domenica sera, a cheu ven la sorvesta del dì. Miu nome è Alexi Baseglia. La disgrazia de Fiuca Tuseun ha cagionato la finale alla morte di 4 persone. Oggi la polizia cantonale ha comunicato che gli è un inflau due sbarras. Ier vevin s'inflau le prime due persone morte. Scos perida svalien negines persones pli, scrive la polizia. La ciunavla persona che veleva de pila notte sin sonde scos perida ha gin s'inflau il de curs del temps. De cochi abbergiau e la casa è un buc clar, e veni investigau vinevon. La regenza grigiuna condolesce alle famiglie delle unfrendes, scolle scrivono in comunicazione, e le sedi consternide e triste investe la disgrazia. Vinevon in grazia alla regenza to quelle persone che si gli dade se stade in azione durante il fiuca Tuseun. Derivasse in voi alla parte dens della Val Calanca e vinevo un bo pusaivel, per tu causa il ciancun dente Molina ad Arvigo. In plir slogan servenu giù material sin voi tia urezis la Gievia Vergada. Als responsables del canton volen decide de meun, cula colligazione alla Val Calanca sa puspe venir viarte. Con sgolz de helicopter vegni pil momenti dau als indigenza dels turists, scelzam besign surgenz. La corsa de mountainbike Suisse Epic finesce con una vittoria Ramoncia. Il duo Fadriba Randun de Semeden ed Andrin Beli de Sagogn guadagna la corsa de ciun etapas. Le finale è un restau in vantaggio di 1 minuto e 33 secondi, sils talian Stefano Goria e Davide Foccoli. E la categoria mixed fan Rolf e Pierina Beli il team RTR Platz 3. Victors diventano il duo Mallory ed Eric Barth. Quai tot per oz, io diviso il vinovon in una biala sera con il mio programma.
0: RTR Vita e Greta.

0: Kant, per exprimer emoziuns, per exprimer historias era quinta la vita. Adiest las historias de la vita muenten ella savens tocant las larmas.
1: Io sono in cascion che braccio il plire scaglia, no? Abri a crevai in bien, io sono sco... Vai in bien connex con mie emoziuns.
0: Ella è Paola mia cadonau. Ad ogni discorso filosofico davanti il sen della vita, tradisce la giovane musicista e pedagoga da Kant, c'è che muenta ella, tir larmas, ma è c'è che data della verma in forza e sen de viver. Mio nome Gabi De Gonda, benvenuti al magazzino Vita e Creta da Stat, a voi tutti in una biala domenica.

0: RTR Vita et Crète.
1: Ti ha dato sen alla vita. Questa stata Vita e Crète dina puspei centau quella domanda, filosofau con persone giufnes, a realizau che gli è busci simple de declarar ti ha dato al sen alla vita. Per questa emissione ho invitato Paola Mia Cadonau, ella è di Lyon, ed ella ha terminato il studio di musica di jazz con master. Da concerti, sta in tribuna, a scrivere canzoni, qui è il mondo. D'anton, la romantica di quel mondo ha ses confins.
2: È così romantico di scrivere una canzone, è un lavoro, la fin finale. C'è l'inciata, è romantico. Kins eben etzen nur weset sich eini zwischen Bedjet, zwischen Lägert, zwischen Tristet, ins Gute. Wow, so du kannst schreiben eine Kanzun.
1: Da wacht il se server per schreiben Kanzuns, da wacht tjeke dat plage a sende viver, rejune Paola Mia Cadonau kau en Vita e Crète. Benvenuti. Paola Mia è una giovane di 26 anni. Ella ha grons e il sprint, ella ha cavelli lunghi che la legiamo con una lunga terciola. In una bella espressione, Paola Mia. E già, a sua voce è singolare, in una voce che vuole anzugliare l'olma con calma e armonia. Calma e armonia. Quei ual quai che abbia persone ancorano il cant e la musica. Per se preparare il tema su entro il studio e per il mondo del lavoro, vi spus Paola Mia fatti il master su tre sons e dosso des ore di cant. C'è influenza al cant sul ben stato del cristian?
2: E da te dina gli aut che vogliono cantare, vogliono apprendere a cantare. Grat gli aut che in crisi.
3: Da di differenze studies che mussen sie che reduzesse stress con quei kinds lavoro bia cool treflat et schin sa buschi bien sind das treins treflat bitte schelle surfaccia so et mini sperta schin conta controllation sil flat kan da also ne fa mega bene in crucial quei setza creper quei sind ja alti equilibrata. Also ja, sei bo, ich weiß nicht, die Menge forse mit Profil, ein wieder ein Laut gaan buschi bien. Das dann kurio mehr schkolast da kant. Das ich ja mal einen Turn casual hier wie art con quei. Die sentel ich war im per scolares, scolarske kan greif zu kolle wette quei. Ei ubi dem rasch quei. Se schwilu peschen. Es ist wie ein anderes Satz. Es ist mega important für uns, den Weg, die Uhren, die Amnen. Es ist schon mega bei.
1: Insa, Kant fa bei einer Lolma, ma Krisis sind auch quelle Personen, die konnten, manche die ein Fisch zu wenden, weh. Es ist Pädagoge der Kant. Es ist Rezept, wo es wusste.
2: Also, ja, es ist ja, weil ich fast was, sonst in eine Psychotherapie. Dann muss der Therapeut zum Beispiel ich habe in einer Krise nie habe in einer Krise, aber einfach das Semester part fitch kun chike sonet chike pren kun chike was new kun elevita bei ein brüne gruschel mei alt bien schiste was du sonst gajita et schock mir se mitches mir mama mir familie mir mich
1: aber ich kavu jais ein brüne gnoschre mei ich se set. Qui già inviati, qui imprendere da conoscersi se e quindi che è il sen da mia sviati della vita?
2: Io credo, già nel senso di chi fa più semplice il vero relazioni, chi fa più semplice il lavoro, fa più semplice quanti tutti da conoscersi se bene, a scienza che regolare se
1: è più importante sapere ciò che vuole e ciò che vuole bu.
2: Per me è meglio di sapere che io lesbo, perché io ho un sentimento, io sono in questione che ho un esatto plan nella vita, che io lesbo in due anni di essere leo e leo, io ho un sentimento che a me c'è bello in causa, piuttosto che quello che ho planizzato. E dici di me di sapere che l'estate c'è bo. A questo c'è che sono vita da prendere, io sai. Io sento il bia X c'è il mio venter, aber sai, io sai, bo dina mega sociale in quei. Aber io vengo dina meia.
1: Dat lasi gli agen instinct. A via instinct a manau vus de lion a turic.
2: Io credo per me è più importante di inven da cheo, da non cavasetti che gran esser più anonima, prendere un conoscere le pliglieut che fanno il madem scoieu, che muosna mie nuove direzioni in quel che faccio. Dossa sono io scionda più a chance a turic, dossa sentio che il niene vos, e io sei che è importante per me, also buon niene vos a sta, aber a dine per spiegare esser che ho plagiato con quella. Sento a dine puspec che vai sono gli uomini in ruo aus scocchio. Se leggo le da di un pilone ven, che chi è in amicizia da tutto.
1: A quella decisione vai svus di aprio, vus mais in temset a Londra questo ton. A se vus vessas in bastonet magic, Paola mia. C'è mi das svus è la scena della musica svizzera?
2: Io vai il sentimento che la scena della musica svizzera ha in quanti pin spectrum si per checker funzionesse zu go c'è mir losa chica success in Schweizer cibo hat ja wie jaskin zwesarver lernt die horizont ihr sei kidat mega mega cooles bands et schi coole talentate lieut gefan mega interessant urden gewinnen wenn im budi in Schweizer bürgisch könnte gemine stretched. Und mir bin ich immer in Sperrten, dann gehe ich in Stretch. Und in kein Slogan, sondern auch so. Und ich weiß, das Sentiment, dass ich so in der Stellung war. Und das sind die Beine. Und ich habe ein Programm gekauft. Und ich weiß, dass ich auch gut gehe in Stretch, in Schweizer Musikal, mein. Und ein Totalauter. Also, es trägt sich ja für die Musik, es ist ja weniger, und ich auch du bist le simen de dem prendre en canusche la scena leo che sai che senti un curio che sai già nova gli altri di lubranza men nova gli altri che inspiration forse e beh su una concerts leo aber scho schon je que us epo spischin schin biadi che mon simplement ja was zum oplenisau nur che mo check fetch also der epo quei produzent aber e mir lu c'è che sbaglia
1: a vus scheiss sbaglia a lei stucca in te quel puls da quel mercato da quel mercato della musica tanto in questa stad vai vus viviu in contrast total in proiezione con una grande metropola vus essa stada è la Val Frisal vai visitau Matiu in quei silenzi della natura e per l'uvranza emen vide musica. Che esperienza è questa per voi?
2: No, hey, mega, mega, io betraccio il mio video di quei, che è mega, mega, mega bi. Vedo un progetto che la domandavo a me, e noi siamo proprio, noi siamo cresciuti insieme, e siamo mega importanti, o non so, se te usci dentro, tu distretti, sedi, forse, mega importanti, o non so, einfach insieme, e notch, wenn faccio musica insieme, ne? Et usa va ich sind auch gut was gab eine wenn quella collegiazione che nos wenn
1: qui è una forza
2: mega
1: daten quella collegiazione è in sen alla vita in sen al suo sviluppo asco artista
2: ja sai bo ja weil cosa wo du schiesse wenn ich weil fach musica con cici che un crusel schon ci gige schon stau u spezial u bi ed eben da wir sind mit dir letzte fitch college aus con con Keu, con la natura, con la nostra cultura romancia. Io avevo visto il sentimento che quei meunca forse non tega mini, ni che avevo che ho ascio forse bo, perché avevo scrivo il bo per romancia, sono stun bo per Keu, cioè, ma è se distanzato con te, ed quero subi con el de flana vos es co vasi es ai escriver per monge dis cont le bu gem per monge de ech ie mi ur casa es quero ubi det fail reconnecten tras me con la musica con Matteo es ta ubi
1: se server, exprimer sentiments con musica. Cui fides vus a Dina Puspei. A quella cauves vus dedicau a vies bab. Neu que vus cantais, el vesi vus bo sco quella dona que vus esses, quel segi in iester vis-a-vis vus. Quen text relativ kritik.
2: Ja, weil bia discussions kun amiches oder amiches gefan e musica ki vini dine po spetel punkt kin skrive ni kanzun ka fa mal tici ni ka fa vilau tici ni ka ka ki vini novas de mondo sta certe leut et le de mondo dine sco wahnsinn tun kun gue et je un gutel schins salaien sind sie Chica schreiben können zu uns. Du, it's part of the deal. Du kannst ins Stoschko schattier gehen, weil ich tot gehen kann, oh, nus, nicht mehr. Also schon stoßt du dich ja, ah, aus Aschebo-Schreiber, so der Milbab, aber wie du dich fahre, vor zu malen, weil du dich gehen weiter G. Du sagst, ich kann besser quelle Musizisten, die auch wie essen.
1: In einem Musizisten kann man tiere Sentiments, in einer Donne kann grässen, kann ein Knuscher deeper die mehr setzen und kann besser damit Emotions, Sentiments und Riemen an den Musiker. Paula Mia Cadonau, was tut an der Fahrt mit großen Emotions, was macht bei dir aus?
2: Ich bin in der schönen Branche und bleibe das geile Amne. Aber ich glaube, in Bien, ich bin so wenn bien connects con mis emociones. Io braggio il gioco il caos u bialles. Sco musica ni shock art ni che in amiche faz che che son loge sinella. Ni che o sul vinin bialle bref. Io braggio il che fa me triste sco che che bege grat il mon che sentel per spinagace privilegi che vai che altro son semplicemente buju glitch. Ja, si sei bo.
1: E al mon fa perdit vos, quoi che capete se il mon covasis vos la situazione attuale del mon per in generazione giovane sco vos esses.
2: E da c'è moments che sei mettere de la vart o alti bein, aber grad al moment fai schon quitt aus, also tot atschimen fa quitt aus. Le so jahres, il clima, scolz cascions, vanno intorno in un lauter che circa il menis politics radicalization di ne pitrecce dappertutto, so
1: fa quel tema?
2: Fa mi un tema perché ho questo domanda il mio futuro vedo in te per te quei in dir ding, also esco musicista, aber esco donna, esco donne gewoll forse innegave in von ja
1: von der Reschens
2: mega also die aber die der chat hey und ich surfatsch das der mit in der mond gei aber zu go ist also ja ein thema que so mal schon mm-hmm. Fa sen wo so schickaul at die ich bussi gir es go donne
1: wenn es lus imaginaka que we in von das und der Plissena, was so weiter?
2: Ja, so ein bisschen in der Stelle, in der Donne, weisst du, ich gehe davon, so wie ich lese 10% dieser Mumme, die mir bei Grange weise, die auch nicht rein bin. Ich glaube, die EBA Sozialisation ist da drin, kannst auch sentiment gut sauden wie dir, der Leute da drin, kannst du auch wollen. Ja, lass gerade ein Wirt, ich glaube, ich weiß, Uplisch reden wie vorne, ich weiß wie eine Ukontenz, wo wette kun in vorne, aber ich kriege ich weiß wie eine Kontenz, wette sind sie in vorne.
1: Paula Mia, in quel cuore discorso vengono un preu danke nocher in te vus sco donna, sco giovane musicista, in a donna kun in a forza interna ad in equilibr per tornare a un tiele domanda, cioè la cre vus el sen della vita.
2: Ja, so ein schon eine mega realistische. Mir muss man dir deine Leben von Creme in den Nins, die in den Pinchen. Und die war deine schon logisch. Die Konstantbo, ihre Gräfte von Creme jetzt. Und die hat gerade gesagt, bei einer deine Fetch und mehr. Aber ich weiß nicht, wie wenig bei Grom bin forse il Wisch gewesen, zice ich sind sie schon kreilen, gefällt und ich bin bi simpel, aber ja weil bu prob ich schon kreilen, ja kreilen Grazie. Quei dada mi ubi a mies amicetias, mies amicias.
1: A vus setza?
2: Cioè, credo che la Grazia per se setza è in processo che credo anche venne di più da tir a quel punto che sono bugen con me, che vai a bugen ci che sono, ci che vengono a per quel bu lineare non ce ne sia grefte te ne osa setza. Aber ich glaube, dass da meine Forza und proprio mie Relations, che mi più importante.
1: Alle Relations, da da in Sena la vita in quel caso.
2: Ja, okay, eben il quei schöne greve da mode che il Sena la vita per me si crei. Da Grazia, a Sorvini Grazia. Mhm. Et mai teneri, so sviluppato go. Ja, mai teneri.
0: Vita e Greta.
1: Paola Mia Cadonau, filosofont, de Vartil Sen de la Vita. Ad delata lainus osa mos matu, in a canzun che la realizau con in amicia Melina Nora.
2: Questo è un ubi process, sven, sempre un conoscere la scuola alta de musica. Eleven schon eine Dine schreiben, eine Canzone zusammen, per Romansch, per Walliser Deutsch, per Quecchi, omistus Lungatsch Minoritars. Und, ich krieg ins Terchasus, forse Bug, ich will passen zusammen, ich will die Walliser Deutsch, ich will die Spezial. Aber ich auch, Quecchi, will passen, bei ihnen zusammen, und ele, hat sich auch im Bien Sound, per Cantaper Romansch. Ja, la Canzone munte mi, ubia.

0: Nus tots vain piars a perdin persunas durant nossa veta. Totanina realisescins ca tichi, cins veva acne main bugien, ai bu pli. A magari resentins quasi al desideri de scriver quae cins senta, e per sa delibera a verbalizar quae cins ha mai se viu dia quella persona. Al psicologo e teologo Arno Arquint scrive per quai.
1: In tai n'hai accettato un'orma parente. Tots duas vevano fadia con una teologia massa accademica ci nu vevano giù una plaza per spiritualità e sentiments. Una teologia fraida e bler massa cognitiva.
0: All'antira brev, ad una persona che hai bupli o di nos capternus, invita e creta, el plaits in via, in cort momento.

0: Vostat leis il magazin della Domenica. A nos ven ual udiu Alexia Marcus con lur canzun Il Desideri. Al pleit sin via de dots ai ina brev de cumiau, ina brev d'engraziament, ina brev en memoria. Ina brev che consolescia forse essa setz. Scret quella a Arno Arquint, che è teolog, psicolog e scienziau de religion.
1: Vita e creta, il pleit sin via.
2: Martin, cara mi, tu non es più. En a giusta letti annunzia da mort. Tu non es più sin che smont. Tes patiment a chatta una fin. Avam bler sons an seja no in scontrats per la prime ada. A Friburg, in gioce no duas va in passantà in sembal, diverses ures illes listesses prelezions teologiques. Erscha non ovem bler da ci fare un concel, sai amo che tu am deres simpatic, un tip quiet e modest. Un ci nu steve croder su, e ner far verer alc. Un tip simpatic, con un bel rier. Pucia, che non nu veven de più contact de quel temp. Pur bler sons più tard, ansesne lure der ce in scontrats. Quiste ada de re il docent e tu il student. Derce a me scroda su, con tesrir cigniva da cor. Da spö quist in scontr ans weine visse d'una derce. Schwelt andat in öl las bleres paralleles in nosses vites ed in nossa vision del mond. In tai nae accetta un'orma parenta. Tots duas veven no fa dia con una teologia massa accademica, ci nu veven giuna plazza per spiritualità e sentiments. Una teologia fraida e bler massa cognitiva. Scopertai deira il sonc er per mai più da strusch illa natura ed in mincia esser co illes doctrines teologiques. Per no duas dera l'impustüt la experienza directa l'importante e na ils impissamains o las idees abstractes. Usche deren no tots duas amis dels mysticers da tot las confessions e religions. Nos da casa comun deren ils portrets, la magia, la imaginazion e na il savair theoretic. Sco eu deriger tu un tip fitch sensibel, il mal de conumans nu lasceva freite tai. Tu soeva stad lar fitch bein, alc ja be pax umans san propi. Pü in teams, ce nos in scunters niven, pü clair es a nü quant fitch ce tu patisces vide quismont, quam freit ce tu asch, quant sul sulet ce tu ezaintes. Tu non leves più vivere in avanti uscire. Tes mal dera massa grant, la fora massa sciura, tes a sentir massa sul. Martin, cara mi, es un persvas che tu stas bein osse, che ti orma svola, scoinaglia sur quis muant, libra e senza tema. Ti orma es tornada a casa e la patria d'ingiondr ce la deriva. Eu sein tie vuge ent il vent, e vetz tie lüm ils steiles. Eu et bat ent ils flüms ed ils leis. Et es rier stjodem es cor. Martin, chara mi, arrivair.
1: Plet sin via.
0: Al plet sin via, la brev de cumiau de Darno Arquint. Quella am fleis è e la quotidiana de venderdis, nisco adina, pront per vos e sin play RTR.

0: I Got a Name, muzika folk dal Stati Uniti, questa è Jim Croce. Vustat lais RTR. So entre las novitats de las nov u disco i jacht musical. En vista al jubileum de Chuncontons de la Scola de Musica en Giardina Bassa, a Braida Janet, envidau e la fonoteca trais donas, trais generaziuns de dinavart Florina Rager, che si ricorda delle anciate della Scuola di Musica in Engiadina.
1: E mi ricordo che c'è Rico Falet hanno l'idea di iniziare la Scuola di Musica, cioè come mi ha fatto un gran piacere ed era re incantata da questa idea. Per me era questa la prima possibilità di poter istruire in musica.
0: Biare Gordiences ha in restata Adela. Actualmente è Sidonia che viene engagata alla Scuola di Musica con struttura. Per ella, alla Scuola di Musica una grande montata.
2: A me fa un grande piacere che non potuto tornare dopo i miei studi per i primi raggi musicali sin che non comincia la mia via su nostra terza splacciata.
0: Actualmente frequente è il terzo hosp la Scuola di Musica. Quella giovane matta a 12 anni Adela Ayla Noemi Koller de Dardez.
3: A mai fa la musica semplicemente fitch plagiar. Es un orgelin e clavazin e cantanti il cor dels juvenils pro Sidonia Cavietzel.
0: De pli regordientes, de pli anecdotes e de pli exprimere il plagiar della musica con quella strais protagonistes udis suenter les nov il arch musical con Braida Janet. E quei arch musical am flais vus schonosa sin play RTR per tetla durant que vus figiais vossa spassegiade della domenica.

0: E con quella ballata romantica de Chante Moiselle Mose Rosa va nostra emissione de Vita e Creta Plaunet alla fin. Paola Mirka Donau, musicista e pedagoga de cant, ha tradiu oz a nus che al sen de la vita dependi savens, bo moda della, mo bain e de si untir contorn.
1: Questa è una moda che è il sen de la vita per me si crei. Da Grazia a Sorvigny Grazia. Et maiteneri se sviluppate go. Ja, maiteneri.
0: E con quel splaid de Paola Mirka Donau va bomo nossa emission a fin per oz, ma bain e quella seria de stat. Tut las emissions de questa stat da wart de mondes filosofiques en connex col sen de la vita an fleisvus in nossa pagina rtr.ch ni es in nossa applicazion Play RTR. Adossa divisio vus vinavon in a biala stat, in a biala domenia, a demaunlu in a buona partenza e la nova jamna. Miu nom, Gabi de Gonda, mi raiba in de vus.

0: Il dì der RTL.
1: Ja, domenica sera, a Kelvin la sorvesta del dì. Mio nome è Alexi Baseglia. La disgrazia di Fiuca Tuseun ha cagionato la finale la morte di 4 persone. Oggi la polizia cantonale ha comunicato che oggi è un inflau 2 barras. Ieri avevano inflau le prime 2 persone morte. Scosperides valien negines persones pli, scrive la polizia. Le ciunavle persone che veleva de pila noce sin sonde scosperide, agin zanflauel de curs del temps. De cochi abergiau e la casa, e un bu clar, i veni investigau vine von. La regenza grigiuna condolesce las famiglias de las unfrendas, sco le scriven in comunicazion. Ella segi consternida e triste investe la disgrazia. Vin vonen grazie alla regenza to quelles persones che se gli dades e stades in azione durante il fiuca Tuseun. Derivas in voi alla parte dens della Val Calanca e vin von Bopusaivel, per tu causa il ciancun dente Molina ad Arvigo. In plir slogan servenu giù material sin voia tia urezis la Gievia Vergada. Als responsables del canton volen decide de meun, cula colligazione alla Val Calanca sa pus pevenir aviarte. Cun sgolz de helicopter veni pil momenti dau als indigenza dels turists, schel zambe sing surgenz. La corsa de mountain bike Suisse Epic finesce con una vittoria Ramoncia. Il duo Fadriber Andun de Semeden ed Andrin Beli de Sagogn gudogna la corsa de ciun etapas. Le finale è un restau in vantaggio di 1 minuto 33 secondi, s'italian Stefano Goria e Davide Foccoli. E la categoria mixed fan Rolf Pierina Beli, il team RTR, Platz 3. Victors diventano il duo Mallory ed Eric Bart. Quai tot per oggi, io diviso il vinovon in una biala sera con il programma.
0: La Saira der RTL.
2: Conscovrides.

Vus al Puls della Musica. Dal Semperwert, Suril Hit, Finter la Scovrida. RTR. Usciveria, Scolavitta.

0: Vils, Buns e non emblidaivels. Quai è nel sempre verz der RTR.
1: Mes
0: radio, mes sempre verz.

Tagli, dad Antonia Sonder. Ihr ving en turn, bot scu da sturn. Lo ils ameis, dils pibels deis, co cesa e solom, con tradizion e nom. Ihr ving e turn e ving e madumont. Cale mis mont, cale pil veir per me il veir?